E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

0: time.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

pillole, prendo pillole per stare calma. Non mi fido più di nessun'altra. Tengo paranoie nella tasca e giro termini aspettando te. Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza. Sento qualche cosa che mi manca. È da quando tu mi hai detto

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Buongiorno Zeta!
1: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti voi, il buongiorno Zeta con Tony Sica, sempre dal TH Resorts di Praia Mare, quest'ultima settimana insieme da qui, poi si ritorna un po' alla normalità, come sta succedendo per voi al 335 30 10 25, che ci raccontate questi rientri a casa, questi rientri al lavoro, anche qualche sfogo particolare. Ecco, anche noi finiremo quest'onda di mare per ritornare tra Roma e Milano, dove ci sono poi le rispettive sedi delle nostre radio. Come state? Allora, in questa mattinata in realtà partiamo proprio con un pezzo di cui vi ho parlato tempo fa, e nella versione deluxe dell'ultimo album di Fabri Fibra, quasi un'analisi

Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari dalla versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia. E la penna qui di Fabri Fibra è più affilata che mai nel raccontare alcuni meccanismi della realtà che facciano parte della società o del mondo della musica. Adesso invece Baby K, Tuca Macarena.

Ed è questa la carica che ci serve in questo giovedì 20 agosto. Daddy Aggie con Limbo, questa canzone che ha, non so, 14-15 anni e nel pieno della sua adolescenza resta ribelle, ma soprattutto resta attuale, perché anche qui al TH Resorts, quando alla sera balliamo, c'è il momento di pieno intrattenimento, non può mai mancare il Limbo. E così immagino anche in giro per l'Italia, ma in giro per il mondo, quando c'è da festeggiare l'estate e le vacanze. Adesso invece torniamo qui in Italia, perché c'è Amélie con la sua Non è Francesco.

Amelie, non è Francesco, alle 6:13, sempre qui su Radio Z. Vi ricordo che potete seguirci al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, non tanto per vedere il mio faccione, ma anche quello è possibile, ma per vedere quelli che sono i videoclip dei vari brani che droppiamo qui su Radio Z. Adesso c'è Trigno con Ermal Meta.

Beh, anche questa qui, nonostante gli anni passati la ricordiamo molto molto bene, era il 2011 e stiamo parlando di On The Floor con Jennifer Lopez e Pitbull. Pitbull che tra l'altro in quel periodo e in quegli anni era un po' presente praticamente in tutti i brani e in tutti gli album. Questo album in particolare, e il titolo di questo album in realtà era Love, amore, ma con un punto interrogativo. Chissà se poi sono arrivate delle risposte. Le nostre risposte le troviamo qui.

E ci saranno anche loro alla Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Magari e sicuramente ci saranno anche soprattutto con la loro Partenope. 6:23, questa è Radio Z, io sono Tony Sica, restiamo nel clima di questa estate che tanto ci ha fatto ballare. I The Bosa con Magnetic.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Radio Z, breaking news.
2: Sale a 6 morti, oltre 20 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina. Nel mirino in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomyskyj. Dal presidente americano Donald Trump, nuove minacce all'Iran. Da oggi sarà guerra economica, la più devastante intrapresa contro un paese, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, avvertendo anche possibili conseguenze per i paesi che dovessero assistere Teheran. Il regime iraniano pronto a colpire obiettivi americani in Europa. Siamo preparati a qualsiasi evenienza, fanno sapere dalla NATO. Infine il calcio. Nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A. Stasera invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 ospiterà gli israeliani di Tel Aviv. Radio Cronaca diretta integrale.

0: Natale su RTL 102.5. Con l'informazione è tutto per il momento, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in graduale cambiamento sulle nostre regioni settentrionali, lambite da fresche correnti oceaniche, dunque si formano piogge, rovesci sparsi. Attenzione ad accumuli considerevoli e possibili criticità, si formeranno anche dei temporali localmente forti, intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Coinvolta anche la Toscana entro sera, altrove sole prevalenti. Dettagli maggiori sull'app Trevi Meteo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Billie Eilish alle 6.38 qui su Radio Z. Buongiorno Z, sempre da Tony Sica. Allora, tra poco una raffichella di messaggi di quelli che arrivano al 335 30 10 25 che potete leggere anche in sovrimpressione al 266 del digitale.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: E allora, a proposito di generazione futuro, che non ha un'età con precisione, ma è tutto ciò che come dire, appartiene al progresso, va? C'è chi ci scrive: 78 anni, vi seguo, amo la musica da sempre e seguo i ragazzi di oggi, mi piacciono tantissimo, quindi ti abbracciamo forte. Non ti sei firmato o firmata, ma ci tenevo per capire che ormai siamo trasversali con Radio Z, abbiamo conquistato il cuore di tutti.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Viajando por il mondo alle 6.43, Carol G con Manu Chao, e questo è anche il consiglio che ci dà al 335 30 10 25 Matteo, che dice: ragazzi, girate il mondo perché dovete arricchirvi e poi tornare a casa magari e costruire qualcosa. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

100 messaggi, la penna conscious del rap di Lazza alle 6.49 in questo giovedì 20 agosto. 100 messaggi forse che sono mandati anche tra la famiglia reale, quantomeno tra Harry e Re Carlo, perché la notizia di questa mattina è che Harry e Meghan lasceranno gli Stati Uniti per tornare a vivere nel Regno Unito. Lo riporta Sky News. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Quindi il duca e la duchessa di Sussex vivranno con i figli in una residenza con non reale, ma comunque ritorneranno in Inghilterra. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J con Flamenco Paranoia. Su queste note ci arriva un abbraccio dalla Svizzera, un augurio di buona giornata da Gaetano, ciao caro Gaetano. E poi Anna da Torino, anche lei ci regala un buongiorno al 335 30 10 25. Giovedì 20 agosto continuiamo con la musica, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky J, Te Olvido.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Un milione di notti, Mr. Rain con Clara alle 6:58 qui su Radio Z. Buongiorno Z, ci saranno anche loro al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ne approfitto per ricordarvi anche che è ancora possibile acquistare i biglietti su ticketone.it, basta un click per partecipare a questa grande festa. Si chiude la prima ora, ma ne abbiamo altre due qui con Tony Sica fino alle 9.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
0: Pochi secondi alle 7, buongiorno!
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Hit pazzesca Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Sono le 7.03, inizia ufficialmente la seconda ora del Buongiorno Z, sempre in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Tony Sica, e adesso arriva un pezzo molto divertente, devo dire, oltre che ritmato. Stiamo parlando di Joliet, un'ora.

Beh, questa è una pietra miliare del pop contemporaneo. Calcutta sulla base di Takashi Ketra, Oroscopo alle 7:09 qui al Buongiorno Z. Allora, tra le notizie curiose di questa settimana e di questa giornata soprattutto, compare anche questa che riguarda il Galles, una gatta scomparsa con precisione che torna a casa dopo 10 anni, ma non lo, cioè, già questa è una notizia incredibile. Il bello è che non l'ha fatto in un giorno qualunque, lo fa e lo ha fatto nel giorno dei 30 anni della sua padrona, quindi proprio è andato lì col pensiero di festeggiare il compleanno, quindi coincidenza, coscienza, non lo so, però è una good news sicuramente.

Dai, seguiamo Madonna, tutti in piedi e balliamo. Questa è Danzeteria alle 7:13 qui su Radio Z. Uno che non ha bisogno di avere questo invito perché è sempre in pista a ballare è Carlos Diaz Gandia. Ve lo ricorderete per il suo grande successo a Sanremo con Gaia e le sue coreografie. Ecco, è tornato, ha spopolato di nuovo sui social, stavolta ha ballato su questa canzone di Sfera Ebbasta.

Marco Mengoni, ma stasera alle 7:19, sempre in diretta qui dal TH Resorts Praia Mare. Permettetemi di salutare Weimer, vice direttore, che ogni mattina puntuale tra le 6 e le 6:30 è già qui, al di là del vetro che vi abbiamo raccontato in questi giorni, a regalare un sorriso, a salutarmi. Anche questo ci ha permesso poi di darvi la carica, perché incrociare uno sguardo, incrociare un sorriso fa la differenza. Un primo anno stupendo questo al TH Resorts Praia Mare, e la testa gira qui, ma solo per la musica, per il divertimento. Siamo stati benissimo. Dobbiamo iniziare a fare un po' il bilancio, perché come vi dicevo si ritorna a breve tra Roma e Milano. Fred De Palma.

Talita e Mischilla, ma soprattutto Fred De Palma, che parteciperà alla grande festa dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre al Radio Z Future Hits Live. Mi raccomando, c'è ancora tempo per acquistare i vostri biglietti su ticketone.it. Noi continuiamo tra poco con i vostri di messaggi, quindi sfogatevi pure al 335 30 10 25, raccontateci come va questo giovedì 20 agosto. Adesso Jenny.

con X alle 7:28 qui su Radio Z. Attenzione agli X che soprattutto d'estate ritornano e rispuntano come i funghi. Attenzione a ricascarci, o quantomeno ricascateci, ma con determinate consapevolezze. C'è Ariana Grande che tra l'altro si sta rifrequentando con un suo ex che aveva tra l'altro nominato con frecciatine varie ed eventuali anche in una canzone. Però la vita è così, poi c'è anche da dire che dopo 10-15 anni, soprattutto quando ci si è incontrati da giovani, si può cambiare e magari ritrovi una persona migliorata e tutto si incastra alla perfezione. Io ve lo auguro. Ieri però vedevo tra i vari meme, tra le varie chat che poi vengono ricondivise sui social, qualcuno che aveva scritto Alex, sei solo? Lui rispondeva sì e lei dall'altra parte diceva hai visto? Avevo ragione. Cioè lui pensava che si potesse fare altro, invece no, era solo una presa in giro. Peggy Gou, Human.

0: alle 7:36, siamo agli ultimi 90 minuti del Buongiorno Z. C'è una partita da giocare, quindi vi aspetto, restate qui a lottare con me. Pubblicità.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata 3 mulini a 3,69 euro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: .738 In questi giorni vi abbiamo raccontato anche dell'incontro che c'è stato dei vertici della Disney, dove sono stati presentati tutti i programmi, le serie TV, i film, chi più ne ha più ne metta, fino al 2029. Si è dato un percorso di continuità, però anche tante scommesse, tante novità. Tra queste novità c'è un pizzico d'Italia che porta il nome di Enrico Casarosa, che è, pensate un po', il primo regista italiano a dirigere un lungometraggio per i celebri studi di animazione americani Pixar. Lo ha fatto nel 2021 con Luca, e su di lui ci sono un po' di scommesse, ne parliamo tra poco. Adesso andiamo nella Città degli Angeli.
3: La Città degli

0: Achille Lauro, la città degli angeli, alle 7.42. Allora, stiamo parlando di Enrico Casarosa, primo regista italiano a dirigere un lungometraggio per i celebri studi di animazione americani Pixar. Lo ha fatto con Luca, però sta per tornare con un nuovo lungometraggio che è una scommessa dei prossimi anni, appunto, del mondo Disney. Tra poco vi svegliamo la trama e anche quale sarà lo scenario, perché si ritorna in Italia. Ora Aitana con Super Estrella.
1: Conocido, será uno más de tantos, mierda.

Marrakesh, Crazy Love alle 7.48. Stiamo parlando di Enrico Casarosa, il primo regista del mondo Disney. Se il primo lungometraggio Luca l'aveva ambientato nella Riviera Ligure nel 2021, questa volta con il suo nuovo progetto si va a Venezia, quindi comunque porta la Disney in Italia. Casarosa ha presentato un nuovo cartone, il protagonista è un gatto che non sa nuotare e vive in una Venezia molto molto popolare, quindi già la trama ci intriga non poco.

Animal alle 7.51 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Siga a tutti voi. Vi ricordo che potete seguirci non solo in autoradio, non solo tramite la nostra app RTL 105 Play, ma anche al 266 del digitale terrestre del vostro televisore. Salutiamo Luca che dice: sto andando

0: Shape of You dovrebbe essere più o meno le tue forme. Ed Sheeran, ci piace questo ritmo. Grazie Ed per averci dato la carica in questo finale, in questa chiusura di seconda ora del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e abbiamo un'altra ora davanti a noi dove parleremo anche di Bruno Barbieri, 64 anni, oggi fa un'intervista con il quotidiano La Repubblica e ritornerà in TV il 6 settembre. Tra poco scopriamo di più, quindi restate qui con noi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 8, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goia alle 8:03. È una fotografia di quella che è la società attuale e di conseguenza di quello che è diventata e può diventare anche la musica. Ora ci proiettiamo invece, restando pur sempre nel rap, verso la Puglia con Kid Yugi, che ci canta un'altra storia d'amore, quella di Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Ciccheria, c'è Madame alle 8.09. Parlavamo di Bruno Barbieri, 64 anni, torna dal 6 settembre con 4 hotel su Sky e c'è un'intervista questa mattina alla Repubblica dove lui praticamente dice di avere la presunzione di aver contribuito anche al miglioramento della qualità del servizio di alberghi e ristoranti. Dice perché? Perché grazie a questi programmi c'è una maggiore informazione, più consapevolezza e per esempio non si va solo al ristorante per riempirsi la pancia ma anche per avere un'esperienza, così come in albergo si cerca qualcosa in più. E tra poco ci sono altre piccole dichiarazioni che ha fatto molto simpatiche e divertenti, quindi continueremo ad esplorare.
1: In auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi alle 8:12. Allora, Bruno Barbieri, tra le cose simpatiche che ha detto in questa intervista, c'è che quando è da sola, telecamere spente, fa fatica a trovare qualcuno che lo ospiti in una stanza d'albergo perché tutti lo vedono come il rompiscatole che può creare problemi. Adesso 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più. Ho trovato un

0: Golden Boy. Yeah.
1: Bling bling, Oroce Gue alle 8:19 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Le parole di Barbieri hanno scatenato un po' di dibattito al 335 30 10 25. Direi che tutti siete d'accordo sul fatto che sia Masterchef sia 4 Hotel hanno comunque generato una certa consapevolezza. Poi ne approfitto per salutare Riccardo, che invece fa tutta una questione su la funzionalità del viaggio, cioè se è un viaggio di lavoro con una notte one shot, a quel punto voglio dire ti va bene tutto, se è una vacanza qualche coccola in più può fare la differenza. Arriva Napoleone adesso con Cucù Marie.

0: Marie, la sorpresa di questa estate, Davide Napoleone, che ci aveva già fatto compagnia con un pezzo estivo bello forte, Lacrime a mare, un paio d'anni fa probabilmente, forse qualcosina in più. Quest'anno, insomma, veramente ci ha deliziato con questa Cucù Marie.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Dal presidente americano Donald Trump, nuove minacce all'Iran. Da oggi sarà guerra economica, la più devastante intrapresa contro un paese, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, avvertendo anche i paesi che dovessero assistere Teheran. Il regime iraniano pronto a colpire obiettivi americani in Europa. Siamo preparati a qualsiasi evenienza, fanno sapere invece dalla NATO. Torniamo in Italia. Il caso Ranucci, secondo il suo legale, una sospensione del giornalista dalla conduzione di Report sarebbe una scelta politica inquinata da falsità. Intanto dietro fronte di Ranucci sulla querela nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post si interrogava se il conduttore fosse ricattato. E infine il calciomercato, la Roma ha ufficializzato l'acquisto del portoghese Mora, il Napoli ha preso Costantino Favassuli proveniente dal Catanzaro, il difensore francese Biadaschile, Orsolini ha rinnovato con il Bologna. È tutto, adesso invece c'è il meteo, linea ai nostri colleghi.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in graduale cambiamento sulle nostre regioni settentrionali, lambite da fresche correnti oceaniche, dunque si formano piogge, rovesci e sparsi. Attenzione ad accumuli considerevoli e possibili criticità, si formeranno anche dei temporali localmente forti, intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Le temperature saranno in conseguente diminuzione, coinvolta anche la Toscana entro sera, altrove sole prevalenti. Dettagli maggiori sull'app Trevi Meteo.

0: Rolling Stones, See the Colors alle 8:37, ci sono loro a darci ritmo in questa mattinata, in questo giovedì 20 agosto. Pubblicità e poi si ritorna qui con altre notizie.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: E 39, eccoci qui per gli ultimi 20 minuti in compagnia di Tony Sica. Potete dare anche, come sempre, uno sguardo al 266 del digitale terrestre per vedere i nostri bei faccioni nello studio del TH Resorts Praia Mare, ma anche per vedere, e soprattutto per vedere, viene da dire, i videoclip che si avvicendano. Questa canzone mi ha conquistato il cuore, la stavo canticchiando durante la pubblicità ed eccolo qui, subito mi hanno accontentato. Arriva Saif con Parlar d'amore.

Saif a parlare d'amore, ci sarà anche lui a cantare d'amore alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. C'è ancora tempo per acquistare il vostro biglietto su ticket1.it. A proposito di grandi ospiti che si uniranno alla festa all'Arena di Verona, c'è anche lui, pugliese doc, Rari Dal Tacco.

Avvoltoi qui su Radio Z. Buongiorno Z. La paura che ci fa scappare anche dall'amore, beh, è da stupidi, perché poi finiamo per non goderci quelle emozioni che magari meritavamo e ci potevano portare, ma non dico una vita migliore, ma quantomeno a dei momenti belli da ricordare. E spesso queste cose sono associate all'estate, alla bella stagione, e speriamo che quest'estate 2026 sia stata all'altezza di queste aspettative. Adesso un featuring incredibile, Emma con Fabri Fibra.

Fabrifibra antidroga alle 8:53 appena suonate, che ci fanno capire anche che sostanzialmente stiamo per chiudere baracca qui al Buongiorno Z. C'è già Dario Vanacore che si aggira negli studi. Prima però chiudiamo con Karol G.

0: Mambo Salentino, ci sono i Bundabash con Alessandra Amoroso, successo, tormentone di qualche estate fa. Noi dobbiamo andare via, cioè noi del Buongiorno Z, voi restate qui perché è arrivato Dario Vanacore, già pronto a disturbare i suoi colleghi, ma spero a farvi compagnia nel vostro caso, con il Turbo Z. Segnate il numeretto, il 335 30 10 25, se poi volete vedere, spassare e ripassare anche in radiovisione, quello è il canale 266 del digitale terrestre. Ci vediamo domani a partire alle 6. Ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Pochi secondi alle 9.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Turbo Z.
5: 9 in punto in questo giovedì 20 agosto 2026. Partiamo ufficialmente con il Turbo Z, il programma che dalle 9 alle 12 vi tiene compagnia su Radio Z con il sottoscritto Dario Vanacore. Siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Siamo qui da ormai quasi 4 settimane, saremo qui soltanto, e lo dico a malincuore, fino a sabato. Poi sarà il momento, il 22 agosto, di tornare alla vita di tutti i giorni, alla realtà quotidiana che contraddistingue anche noi da quest'altra parte dello schermo o dell'autoradio. Quindi la normalità sta per tornare anche per noi, come magari per chi in questo momento si sta spostando verso lavoro per ritornare alle attività che ci portano lo stipendio nel conto in banca. Purtroppo le bollette non si pagano da sole, sicuramente però si può affrontare la giornata con la giusta grinta che arriva grazie alla playlist di Radio Z. Prima di partire ufficialmente con la giornata odierna, saluto Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Pensate che da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano davvero la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Cercate anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it. La spesa intelligente, fatela. Insomma, noi andiamo avanti, o meglio partiamo ufficialmente con queste nostre tre ore. Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, via.

Si intitola così la canzone di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, una novità interessante dal titolo Goya. 9.4 minuti, tra poco come sempre approfondiremo gli argomenti legati al mondo del cinema, le novità che arrivano da questo ecosistema tra indiscrezioni, conferme e proiezioni e sguardi che volano verso il futuro e ciò che ci aspetta in sala nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni. L'unica che può cambiare l'atmosfera ora arriva la musica firmata Kashmir.

titolo Ordinary, la canzone di Alex Warren che trovate su Radio Z all'interno del Turbo Z alle 9:10 minuti di questo giovedì 20 agosto 2026. Si parla spesso in queste ultime settimane di un certo Tom Holland, non so se avete presente, probabilmente sì perché stiamo parlando di Telemaco, il figlio di Ulisse all'interno dell'Odissea di Christopher Nolan. Ma stiamo parlando soprattutto, e non ce ne voglia Christopher Nolan, di Peter Parker alias Spider-Man nella nuova pellicola Spider-Man Brand New Day, chiaramente la prima pellicola, l'ultima pellicola arrivata in sala dello Spider-Man interpretato da Tom Holland. Ebbene, Tom Holland continua a far parlare di sé, questa volta anche in qualità di Remida, perché proprio Spider-Man Brand New Day

Bad, bad, bad, la musica di Shiva qui con Jolir alle 9.14 minuti su Radio Z dal TH Resorts a Praia Mare, Tom Holland che quindi sta contando i piccioli e un bel po' di piccioli, uomo dei record potremmo definirlo, tra poco vi dico quanto effettivamente gli sta fruttando Spider-Man Brand New Day, prima che vedo con Elvis Crespo dalla Spagna con furore la graziosa.

So easy to fall in love, Olivia Dean, alle 9:21 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z, e come vi anticipavo si va a parlare di Tom Holland, grande attore, ormai lo abbiamo imparato ad apprezzare grazie alle tante interpretazioni che lo hanno visto protagonista in tante pellicole differenti e che gli stanno dando belle soddisfazioni in termini economici, perché pare che il signor Holland si stia portando a casa un bottino niente male, che ha superato al momento, grazie anche agli incassi fatti registrare al botteghino da Spider-Man Brand New Day, i 100 milioni di dollari che si è portato nel conto in banca. Non male, sicuramente non male, considerando quanto impegno ci sia dietro personaggi come quelli che interpreta.

Cari, alle 9:25 minuti che scoccano in questo istante dalle zone partenopee, Napoli e dintorni, ci spostiamo nella Germania, dove troviamo l'artista che con questa novità, questo future hit, ci torna a far ballare. C'è Kamrad, questo è Love Sober.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di Roma, sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia per lavori all'interno della galleria Pittaluga. Si registrano code tra via Fiorentina e tangenziale est verso la città. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Vi ricordo poi che in direzione opposta il tratto è chiuso in maniera continuativa fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, mentre questa notte lo stesso tratto chiuderà anche verso Roma dalle ore 22 fino alle ore 6. Infine, ancora per lavori sulla diramazione Predosa Bettole Novi Ligure, è chiusa l'entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. In alternativa consigliamo di utilizzare Serravalle sulla A7. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

soon, Selena Gomez lo dice con allegria, single soon, magari qualcuno che avrà avuto la storia estiva, ma il ritorno a casa porterà anche alla conclusione di quest'ultima, purtroppo sono cose che capitano. Tra poco un piccolissimo break, prima però Galileo, Leonardo, Einstein, sarebbe bello essere dei geni? Beh, anche noi possiamo diventarlo, non proprio come loro, ma dei piccoli geni sì, basta andare da Eurospin, dove la spesa è intelligente, per esempio nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria, troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza. Scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Eccoci qui, 9:39 minuti di ritorno dal piccolissimo break pubblicitario, anche perché abbiamo tanti discorsi da affrontare, abbiamo tante notizie da commentare, abbiamo tanti focus da fare, in particolar modo sul Marvel Cinematic Universe, che in questo 2026 sta catturando l'attenzione. Lo ha fatto recentemente nelle ultime settimane e continua a farlo perché è ancora nelle sale con la pellicola, la nuova pellicola di Spider-Man. Lo farà alla fine dell'anno con Avengers Doomsday. Lo farà l'anno prossimo con Avengers Secret War, ma lo farà anche nel 2028 con la nuova pellicola degli X-Men. E ci sono un paio di profili femminili che richiamano molta attenzione in virtù del loro inserimento nel cast del nuovo.

tutte le lingue ce lo dicono, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, non che ci sia qualcosa da scusare, di cui scusarsi da parte loro. Alle 9.43 minuti, attenzione al prossimo videoclip, il 266 del Digitale Terrestre vi dà anche la possibilità di assistere in radiovisione, perché nella canzone di Somber dal titolo My Body's In Ready c'è anche una protagonista del recente passato cinematografico che ritroveremo nel film degli X-Men, Indna Navarrete.

Te la vi Achille Lauro su Radio Z alle 9:49 minuti all'interno del Turbo Z. Parlavamo poco fa di Inde Navarrete, l'attrice che abbiamo visto in Obsession, pellicola da record, meno di 1 milione di euro per quanto riguarda il budget, è incassato e come si è incassato. Per partecipare agli X-Men, la nuova pellicola degli X-Men che arriverà nel 2028, interpretando il personaggio di Rogue, avrebbe detto no a un'offerta pari a 2 milioni e mezzo di dollari. Cosa non si fa pur di seguire, diciamo, le proprie passioni? Sì, perché sicuramente interpretare un personaggio dell'universo Marvel ha a che fare con le passioni, ma anche per le ambizioni.

22 settembre all'Arena di Verona, ormai ci siamo pochissimi giorni. Ci separano dall'evento che animerà il finale di questa stagione estiva e perché non concluderla insieme? Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it, così troverete anche lui, Nerissima Serpe, qui con Free to ridere di te.

0: Let You, Yann Dior, a chiudere la nostra prima ora insieme. Sì, perché ridendo e scherzando, i primi 60 minuti li archiviamo e sono, come si suol dire in questi casi, storia. Ma ne abbiamo altri 120 perché andiamo avanti per 3 ore fino a mezzogiorno con il Turbo Z, con me, Dario Vanacore. Vi ricordo anche il numero per interagire nel caso in cui voleste dire la vostra sui tanti argomenti che affrontiamo nel corso delle nostre 3 ore, 335 30 10 25. Un occhio all'orologio e ripartiamo, state lì.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
0: Pochi secondi alle 10.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

vede la partnership di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Musicali. E con Goya si apre la nostra seconda ora insieme. Siamo dal TH Resorts di Praia a Mare, sono le 10:03 e questo è il Turbo Z che va avanti fino a mezzogiorno con me, Dario Vanacore. Avete anche a disposizione la nostra app RTL 102.5 Play nel caso in cui foste in movimento, e quindi scaricatela sui vostri dispositivi Android o iOS e avete tutta la musica di Radio Z, ma di tutto il gruppo RTL 102.5, sempre a portata di mano e a portata d'orecchi. La nostra seconda ora va avanti.

0: però boh, meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain in questo giovedì 20 agosto 2026 su Radio Z, un videoclip a tema Cagnolozzi che si può vedere in radiovisione al 266 del digitale terrestre di Cagnolozzi qui al TH Resorts di Praia Mare. Ce ne sono tanti, la struttura è pet friendly, quindi un'ottima cosa per i genitori di cani, perché poi alla fine quello non è che sia padrone di un cane, sia genitori. Detto questo, ci rispostiamo nuovamente sul fronte cinematografico legato al mondo Marvel, perché poco fa abbiamo parlato di Indna Barrett che sarà a bordo della nuova saga, del reboot della nuova, della saga degli X-Men, e avrà il suo ruolo. Ma c'è un altro nome importante del recente passato,

agitare Coca-Cola alle 10:13 minuti su Radio Z, e sarà anche lui dei nostri sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 settembre con il Radio Z Future Hits Live, che chiuderà l'estate musicale

italiana. Avanti con le notizie, quindi, che ci riportano a parlare di X-Men e del reboot, perché il profilo a cui facevamo riferimento prima e che sarà insieme a Anna Navarrete la componente femminile del gruppo degli uomini X è quello di The Maxine di Stranger Things, vale a dire Sadie Sink, che era già nell'ultima pellicola di Spider-Man, per quanto in un'altra veste, in un altro ruolo. Ebbene, il suo personaggio sarà anche presente in Avengers Secret War.

0: Number One alle 10:18 minuti, una canzone che permettetemi di dedicare ad Antonio Siga che deve fare lezioni di inglese. Facciamo ripetizioni, magari prendo anche io ripetizioni. Tony Pitoni con Canova. Tony Pitoni anche lui sarà al Radio Z Future It's Live.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Torniamo insieme dopo un piccolissimo break, perché la musica qui su Radio Z non si ferma mai, i break sono risicati, ma proprio perché la grande protagonista è quella che fa ballare tutti quanti, grazie anche alla playlist che viene curata giornalmente da Max Adinolfi, che salutiamo e ringraziamo. 10:19 minuti, arrivano Fade e Sfera Ebbasta, questa è la loro Piensa in Me.

0: Piensa in me, fade con sfere bassa alle 10 e 22 minuti, quasi arrivati al giro di boa. Ritorniamo indietro di qualche settimana, alla fine di giugno, quando lo stadio San Siro si animava sulle note della San Siro Dance di Capri Ponte. Una San Siro Dance che vide anche tra i protagonisti Lorenzo Jovanotti, che passò qualche minuto sul palco con lui. Allora li ritroviamo, Capri Ponte e Lorenzo Jovanotti, con la loro DNA.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti su Radio Z, arriva il momento dell'informazione. Subito all'estero, dal presidente americano Donald Trump, nuove minacce all'Iran. Da oggi sarà guerra economica, la più devastante intrapresa contro un paese, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, avvertendo anche i paesi che dovessero assistere Teheran. Sarà un'altra politica fallimentare, secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ci spostiamo in Ucraina. Lo staff del presidente Zelensky nel mirino di un'inchiesta anticorruzione indagata dalla vice capo del gabinetto del leader di Kiev, Irina Mudra. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni. E uno sguardo anche a ciò che accade in casa reale inglese, perché Harry e Meghan lasceranno gli Stati Uniti per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Il duca e la duchessa del Sussex vivranno in una residenza non reale fuori Londra. Ci sono novità anche per quanto riguarda il meteo. L'Italia è divisa in due. Sentiamo le ultime dalle colleghe e dai colleghi di Trebi Meteo. Poi subito dopo infoviabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in graduale cambiamento sulle nostre regioni settentrionali, l'ambiente da fresche correnti oceaniche, dunque si formano piogge, rovesci sparsi. Attenzione ad accumuli considerevoli e possibili criticità, si formeranno anche dei temporali localmente forti, intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Le temperature saranno in conseguente diminuzione, coinvolta anche la Toscana entro sera, altrove sole prevalenti. Dettagli maggiori sull'app Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Apriamo subito con la A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Canosa in direzione di Bari è bloccato il traffico per un mezzo in fiamme. Al momento nel tratto c'è un chilometro di coda in aumento. Naturalmente i soccorsi e i vigili del fuoco stanno già raggiungendo il posto. Rimaniamo sulla A14, ma saliamo e andiamo in Emilia. Tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona sono 4 km di coda in aumento per un incidente. Si tratta di un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Si viaggia su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare in autostrada a Castel San Pietro. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e vi ricordiamo di guidare con prudenza. È tutto.

0: Ritorniamo sul palco del Festival di Sanremo del 2020, è lì che abbiamo scoperto Andromeda di Elodie. 10:37 minuti, arriva per noi il momento di un altro break, quello che divide in due il nostro appuntamento quotidiano, e quindi state lì che torniamo subito.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chrissy Bone, Chrissy Bone, Chrissy Bone.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Eccoci qui, l'avevo detto, un minutino e si ritorna a 10:39 minuti, la nostra playlist non può aspettare e anche i diversi argomenti che andiamo a trattare nel corso delle nostre tre ore quotidiane. Tra poco spostiamo il focus sull'universo nerd, che poi alla fine, se ci pensiamo, abbiamo parlato tanto di cinema, abbiamo parlato tanto di pellicole legate anche all'ecosistema nerd, con l'universo Marvel che in questi ultimi giorni ha dato una bella scossa in prospettiva anche futura e non solo, considerando le pellicole nelle sale che arriveranno nelle sale in questo 2026. Andiamo anche a scoprire qualche fumetto che vale la pena recuperare. Tra pochissimo, prima c'è Tedua con la sua Mai.

Mai c'è Tedua e ci sarà Tedua anche sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Qui dal TH Resorts di Praia Mare abbiamo avuto modo di confrontarci ieri, abbiamo fatto aperitivo con la musica mixata dalla squadra di RTL 125 Radio Z e Radio Freccia. Sentire persone che avevano il loro biglietto per il Radio Z Future Hits Live, per il Power Hits Estate, insomma, un occhio per il Radio Z Future Hits Live, perché su ticketone.it i biglietti volano e stiamo per arrivare al sold out. Intanto c'è Jungle con la sua The Wave.

Stupida sfortuna di Fulminacci, la trovate alle 10:48 minuti su Radio Z in questo giovedì 20 agosto 2026, un giovedì che coloriamo con le vignette, i balloon e le storie che ci arrivano dal mondo dei fumetti. Una in particolare è pubblicata da Bao Publishing, si intitola Devo andare nello spazio, uscito qualche mesetto fa, è l'esordio a fumetti di Riccardo Azzeni. Vale la pena di recuperarlo perché è una storia che parla di tante tematiche contemporanee e che strizzano l'occhio a una generazione, se vogliamo, perché si parla di legami familiari che possono essere complicati, si parla di lavoro precario, ecco, una tematica che torna sempre, poi anche il rapporto con la tecnologia. Lo ricordo, Devo andare nello spazio di Riccardo Azzeni. Ora, I Need a Sign.

0: Anita Stein, LB1 sulla base di Robin S, Show Me Love, canzone del 1993 che continua a ispirare gli artisti anche contemporanei. Noi continuiamo a spostarci lungo la timeline per quanto riguarda la musica e dal passato che ispira il presente riprendiamo un artista che abbiamo visto anche sul palco del Teatro Ariston in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo 2026 e che in questo giovedì magari si proietta un po' nel futuro e ci dice bel venerdì, Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: I Just Might, Bruno Mars, a chiudere la nostra seconda ora insieme. E il Turbo Z che vi accompagna dalle 9 sarà il Turbo Z che vi accompagnerà fino a mezzogiorno. Tra poco spostiamo il nostro sguardo verso altre notizie, altri argomenti e come sempre gli approfondimenti vi accompagneranno grazie anche alla possibilità di fruire della nostra radiovisione qualora foste a casa, 266 del digitale terrestre, oppure alla nostra app RTL 102.5 Play che vi accompagna invece in mobilità quando scendete dall'auto. Giusto un occhio all'orologio e siamo pronti a ripartire. Quasi le 11.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

mondo dell'arte ispira la musica contemporanea, quella di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari. Il titolo della canzone è Goya, alle 11:03 minuti su Radio Z, ed è anche la canzone che apre la nostra terza e ultima ora di questa giornata, giovedì 20 agosto 2026, del Turbo Z, il programma che vi accompagna fino a mezzogiorno. Nulla accade per caso qui, e abbiamo una scaletta che presta tanta attenzione alle canzoni che passano, perché passiamo da Goya, che è il titolo della canzone, a DJ Goya, che troviamo qui con Jason Derulo e Melody all'interno di Mi

Destri di Gazzelle suonano su Radio Z alle 11:08 minuti. La vita ti prende a destra e a sinistra, ad uppercut, insomma, ce n'è da di santa ragione. Allora, troviamo dei motivi per rallegrarci per gli appassionati nerd dalle novità che arrivano in prospettiva futura dal mese di settembre, perché si parla di gioco di carte collezionabili Pokémon che in questa finestra specifica festeggeranno i 30 anni e sono previsti grandi festeggiamenti. Ma attenzione anche alla controparte digitale, il Pokémon Trading Card Pocket, il TCG Pocket, che vedrà una nuova espansione che questa volta focalizza l'attenzione sul Team Rocket.

Si intitola così Moving to the Sun, la canzone Hugel, Imael Angel e Ultranate alle 11:11 minuti. Parlavamo poco fa dell'universo Pokémon, del gioco di carte collezionabili. Attenzione, perché c'è anche le boost dell'Axe X che sono di nuovo presenti, ma scadranno a brevissimo.

0: That's what I want, Lil Nas X alle 11:17 minuti su Radio Z. L'estate probabilmente è il momento in cui più degli altri periodi dell'anno ci si ritrova per guardarsi in faccia e giocare anche in presenza. Normalmente si parla di videogiochi, lo faremo e lo facciamo quotidianamente, ma per quanto riguarda il periodo estivo, e la prova l'abbiamo avuto ieri sera qui al TH Resorts quando ci siamo ritrovati per giocare in presenza, è che i giochi da tavolo, quelli con le carte o senza carte, nel periodo estivo godono di un bel momento.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Marco e Mango e Marco Mengoni. Faccio sempre questo errore e continuerò a farlo probabilmente. Ci sarà anche lei, Angelina Mango, sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Tra poco torniamo a parlare di giochi da tavolo. Prima faccia nuvola anche lui sul palco dell'Arena di Verona. Ci sarà con Portami a ballare in primavera. Bye.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo da A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 16 e Canosa in direzione di Bari sono 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Ancora sulla A14 verso sud, tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, le code sono per il traffico congestionato di 3 chilometri, con tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Stessi tempi per chi viaggia verso nord, per nel tratto tra Imola e Bologna San Lazzaro. Andiamo sull'Autosole adesso, dove ci sono il traffico intenso tra la Compronale di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Chiudiamo con la notizia che riguarda ancora la 14, Valle Rubicone Cesena in direzione di Bologna, 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Si viaggia su una sola corsia. È tutto per il momento. Buon viaggio!

0: Coez, torniamo insieme in diretta, ma giusto per dire che arriva il momento dell'ultimo break del Turbo Z, un minutino e poi torniamo, state lì che la playlist non si ferma.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Entriamo nel rush finale del Turbo Z con uno sguardo alle novità recenti che arrivano dal fronte dei giochi da tavolo, di cui l'estate è probabilmente il momento migliore per fruirne perché ci si guarda in faccia. Si chiama Azul Summer Pavilion ed è la versione estiva Summer Pavilion di un gioco che ha fatto veramente numeri pazzeschi. Si diventa artigiani piastrellisti nel Portogallo del XVI secolo, non male. C'è Ultimo con Romantic.
6: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

romantica, la musica di Ultimo la trovate alle 11.41 minuti su Radio Z all'interno del Turbo Z che volge alla conclusione. Non c'è motivo però di allontanarsi perché la musica qui la trovate 24 ore su 24. I grandi eventi vi accompagnano a chiusura dell'estate, lo ricordo, tra quelli che ci aspettano il 1° settembre all'Arena di Verona il Power Hits Estate di RTL 102.5, invece il 2 settembre, il giorno successivo, sempre all'Arena di Verona, ci sarà il Radio Z Future Hits Live con tanti artisti che trovate qui nella nostra playlist quotidiana. C'è Olivia and the In, ora con la sua Baby Steps.

Inuyasha, c'è Mahmood alle 11:48 minuti. Notizie che arrivano dal mondo dei videogiochi e che ci riportano al mese di settembre, perché arriverà sugli scaffali EA Sports FC 27, il gioco dedicato al calcio che ha cominciato a condividere anche le valutazioni dei migliori calciatori della Serie A. Top 5 troviamo tra i migliori in assoluto Federico Di Marco, il terzino sinistro dell'Inter, con una valutazione dell'86 di overall. Scott McTominay, il centrocampista del Napoli, con una valutazione di 86, e poi il podio tutti e tre con 87. McManyan, il portiere del

Brancale The Colors e la loro Partenope che vi accompagnerà anche nella serata del 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona con il Radio Z Future Hits Live. Ci saranno anche loro e i Ritmi Lounge vi accompagnano nel corso della vostra giornata anche con la prossima canzone, che è un'altra che ci avvicina purtroppo alla conclusione dell'appuntamento odierno con il Turbo Z. Sono The Bosa, questa è Magnetic.

musica leggerissima di Colapesce e di Martino è anche la musica che vi accompagna verso il prossimo programma in onda su Radio Z, perché siamo dal TH Resorts con tutto il gruppo radio RTL 105 Radio Freccia e noi di Radio Z, e tra poco ci avvicenderemo io, Dario Vanacore e Cianna, che invece sarà qui con voi fino alle 15, quindi vi farete compagnia vicendevolmente anche nel momento del pranzo. Quindi io innanzitutto vi ringrazio per averci scelto anche questa mattina, continuate a farlo se volete, noi siamo qui 24 ore su 24. Prima di salutarci però ringrazio anche Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. E poi da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it, ce ne sono 1300 in tutta Italia, quindi probabilmente ne avete uno lì a portata di mano e nemmeno lo sapevate. Quindi grazie ancora, il Turbo Z si chiude qui.

0: Tra poco Chan con me, Dario Vanacore, ci risentiamo domani a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram. Buongiorno amici, mezzogiorno in punto inizia per oggi giovedì 20 agosto 2026, il vostro appuntamento che vi dà sia il buongiorno, sia il buon pomeriggio, sia la buonanotte più o meno, tipo Truman Show, perché sono convinto che ci sia qualcuno, pochi a dire il vero, perché se uno fa nottata magari va a dormire al massimo alle 8 di mattina, alle 9, ok, però magari qualcuno è anche andato a dormire un po' più tardi e con calma si è svegliato a mezzogiorno, oppure per l'appunto con il piacere di una gigante nottata a questo punto magari sta andando a dormire e allora si trova da qualche parte o nella propria camera oppure in spiaggia ascoltando le ultime note di Zetagram, che immagino possa conciliare anche il sonno, cioè spero che non possa annoiare, però conciliare il sonno perché no, ci sono alcune canzoni chill che ci piace avere anche qui in diretta dal TH Resort di Praia Mare, dove noi stiamo molto molto bene da un mesetto con la famiglia di Radio Freccia e RTL 105. Su Radio Z partiamo immediatamente con Fibra e IPTN. Goia!

Che bella questa collaborazione tra Fabio Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya alle 12:04. State ascoltando Radio Z, appena iniziato Zetagram, tutti i giorni in mia compagnia, di Cianna, in vostra compagnia, al 335 30 10 25. Mentre l'abbiamo detto, andate al mare, ma andate anche al lavoro, oppure tornate. Tutto ciò ascoltando anche Harry Styles, Dance No More.

Gaia, Tokyo, le 12:10 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna. Tantissima gente che va in Giappone, vi direi quest'estate, ma in realtà ogni estate ci facciamo, secondo me, un po' più caso perché non è un posto di mare come tutti gli altri. Tantissime persone vanno in Grecia, magari c'è qualcuno che se ne va al mare in Spagna, persino in Marocco, forse in Marocco d'estate no perché si muore di caldo, e poi la Sicilia, la Sardegna, noi per esempio siamo in Calabria dalla TH Resort di Praia a Mare. Poche persone vanno a visitare le grandi città in giro per il mondo, anche perché costa molto di più, chiaramente solo il volo è praticamente il prezzo che tanta gente paga per la vacanza intera. Eppure ci soffermiamo lì perché il Giappone è uno dei posti che vorremmo visitare un po' tutti. Non ci sono gli stessi animali che ci sono in Australia, per esempio, per cui scacciano qualcuno. Io per esempio vorrei tanto vedere quei canguri, ma quei ragni e quei serpenti anche no. Madonna, danzeteria.

Madonna, danzeteria alle 12 e un quarto. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, dove oggi c'è un tempo meraviglioso come in gran parte del sud Italia ed è il tempo perfetto per gasarsi. Qui non c'è momento per rilassarsi, per il momento J-Ax, IPIA, yo!

0: Tananai, pasta, quanto casa questa canzone? Me lo dici tu quanto casa?
1: È tipo la copertina della musica italiana.
0: Bello, bello, perché casa da morire. Questa qui era una canzone che è uscita staccata da un album e secondo me è veramente una bella mina. Una bella mina, avete sentito tra l'altro la mia voce, Cianna, che vi accompagna ogni giorno dalle 12 alle 15 su Radio Z, e la voce di Lorenzo, uno degli animatori del TH Resorts di Praia a Mare. Sai quale altra canzone casa parecchio? Ce n'è una quest'estate che ti ha colpito particolarmente o magari in questo periodo?
1: La testa gira?
0: La testa gira, ti ha colpito?
1: Sì.
0: Siamo molto fortunati allora, siamo molto fortunati perché Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla a inizio estate hanno messo un post dicendo quest'estate ci divertiamo e basta, non è un testo impegnato, è per divertirci, le 12 e 21 minuti su Radio Z.

Ma cos'è? Una festa qui su Radio Z. Prima pasta di Tananai, adesso la testa gira. Fred De Palma, che sarà presente al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. La collaborazione estiva, l'abbiamo detto tante volte, Anitta e Demi Schilla. Le 12 e 23 minuti, state ascoltando Zetagram tutti i giorni dalle 12 alle 15, tra colazione, pranzo e cena. Mi fa sorridere il passaggio dalla testa gira, il profano per eccellenza, una serata passata così senza pensarci troppo, al sacro, perché Ariana Grande è tornata con grande amore con il suo ex di 10 anni fa, Petal.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona sono 5 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Il traffico scorre su 2 corsie. In alternativa si può uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare ad Imola. Ancora un incidente verso nord tra Valle Rubicone e Cesena. Qui sono 5 chilometri di coda in aumento per un tamponamento tra 2 auto e si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi nel tratto tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui le code sono per il traffico intenso e si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. E poi sul tratto pugliese tra il bivio con la 16 e Canosa in direzione di Bari, 2 chilometri di coda per un mezzo in panne. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Per chi magari ha scoperto Shiva e Capo Plaza col tempo, magari non ascoltava neanche Radio Z ed è poco tempo che sente canzoni come Bad Boy, secondo me non si può rendere conto di quanto fosse importante questa qui per i veri fan di Shiva e Capo Plaza con la produzione di Finesse e Ava. Tra poco ve ne parlo un po' meglio, le 12:37 minuti su Z, restate qui.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Dodici e 39 minuti su Zetagram ogni giorno dalle 12 fino alle 15 in mia compagnia Cianna e in vostra compagnia al 335 30 10 25 per i veri fan di Shiva e Capo Plaza. Prima parlavamo della nascita di Bad Boy, un brano prodotto da Finesse ed Ava. Ava ha sempre lavorato per un sacco di tempo, continua a farlo con Capo Plaza, mentre Finesse faceva altro, non è che fosse un produttore così affezionato a Shiva, o meglio affezionato sì, ma magari in termini privati. E l'uscita di quella canzone con la collaborazione, anche solo la produzione di Finesse e Capo Plaza, è stata una bella botta, positivamente parlando, per soprattutto i fan di Shiva e poi anche quelli di Plaza. C'è Lauro.

Manca poco meno di un anno all'inizio del tour dell'estate 2027 negli stadi di Achille Lauro. Questa è la città degli angeli alle 12:43 minuti su Z. Ogni giorno dalle 12 alle 15 in mia compagnia Channa. E lui l'ha ricordato su una storia su Instagram, come ogni volta, sottolineando il suo rapporto insieme ai suoi fan, strettissimo, l'abbiamo visto sia durante i live, sia quando poi lo beccano in giro, gli chiedono una foto oppure una chiacchiera. Godzilla!

Abbiamo perso il conto ormai dei Diego Armando Maradona che sta riempiendo, che ha riempito e che riempirà, e per l'appunto in questo momento, se state seguendo la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, è passato davanti un ospite del TH Resorts Praia Mare, da cui siamo in diretta. Salutandolo mi sono reso conto che ha la maglietta del Napoli. Ho la vaga impressione che anche lui sia un grandissimo fan di Geolier, altrimenti no, magari invece gli piacciono proprio tutti ed è l'unica persona che viene da lì a cui non piace Geolier. Ed è molto bello questo amore che hanno per i propri artisti, per la propria città. 12:50 minuti, cazzaie.

Le Cazza Ye Animal, 12:52 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Gianna, ogni giorno il buongiorno verso mezzogiorno, poi il buon pranzo più o meno adesso, tra 8 minuti, e poi c'è il pranzetto e il caffettino dopo pranzo, sempre sul ritmo di un certo genere musicale. No, in realtà cambiano molto spesso. Questo per esempio viene da Calcinacci, lui è Fulminacci, maledetto me.

0: promise, you know. Okay.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: casa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Bresh Torsida, alle 12:58 minuti, o meglio, come dice lui, nella maggior parte delle sue canzoni. Lui ha una serie di tag, come tanti artisti, nella fattispecie la prima forse è stata proprio Bresh, lo spelling del nome di chi sarà insieme a tanti altri artisti al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Il cast credo sia quasi finito a questo punto, mancano una decina di giorni, poco più, 10-12 giorni, e io dico credo perché francamente ogni volta vedo che potrebbero esserci aggiornamenti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
1: Sono le 13.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby

LDA e H7. Night, faccia nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya, alle 13:03. Questo pezzo che stiamo ascoltando molto spesso è uscito anche da pochissimo il videoclip che possiamo vedere al 266 del Digitale Terrestre nelle vesti di due persone molto misteriose, Fibra e Riccardo Zanotti, dei Pinguini. Canovelli il busto.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Parlavano dei 20 anni Maneskin nel 2020, sono le 13:10, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan, è un po' particolare, loro raccontano della necessità di dimostrare, della sensazione che si ha di dover dimostrare quando hai 20 anni, ed è un po' particolare, ripeto, perché quando hai quest'età probabilmente ti fai talmente tante domande, ma allo stesso tempo sei convinto di essere in un lasso anagrafico in cui puoi fare molte molte più cose di quando hai il decimo delle responsabilità, il doppio, pardon, delle responsabilità, 10 volte magari, molte di più. Bisogna godersela un periodo del genere, non è facile. Samurai J.

ci sarà anche Samurai J al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questo è il suo ultimo singolo, Flamenco Paranoia. Sono le 13:13 minuti, state ascoltando Radio Z, esprimete un desiderio, una cosa che si fa alle volte quando combaciano gli orari, le ore e i minuti. Per cui fatelo, ma se non si avvera chi se ne importa, nel frattempo magari avete sognato. Francesco Gabbani, Summer Funk.

che frase è addormentarsi di qualcuno? Guarda, se qualcuno vi dirà un giorno l'album migliore di Calcutta non è Evergreen, che è l'album che contiene effettivamente Pesto, non gli credete, o meglio, sono gusti personali, per cui, ma diffidate dalle persone che vi dicono: ma no, ma il miglior album di Calcutta è Mainstream, il primo che è uscito, il vero Calcutta, quello indie. No, l'album Evergreen è forse quello che contiene la hit più conosciuta di tutti, cioè Cosa mi manchi a fare, però l'album migliore per quanto mi riguarda è Evergreen, uscito nel 2018, poi dopo 5 anni è uscito Relax,

ha fatto il suo ultimo tour, infatti nel 2023, e adesso dopo 3 anni magari noi lo aspettiamo, speriamo possa tornare presto con qualcosa che ci continui a far piangere. Le 13:20 su Radio Z, su Zgram, io sono Cianna, lui Artie 5.

Ci sarà anche Artifive, poi magari anche la sua Swag Music al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Un po' di trap fatta bene, sono le 13:22 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna. Ogni giorno all'ora in cui ci svegliamo, oddio, poi in realtà la maggior parte della gente magari continua a svegliarsi verso le 9 di mattina, però qualcuno si sveglia verso mezzogiorno, noi ci siamo all'una durante il pranzo, ci siamo per il vostro caffè, vi prepariamo qualcosina che però probabilmente deve ancora arrivare al momento. I can't wait.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: qualche male.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 13:28 minuti, sale a 13 i morti e oltre 40 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina. Nel mirino in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico. Intanto sono oltre 750 i droni ucraini lanciati su Mosca. Voltiamo pagina, Harry e Meghan lasceranno gli USA per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Cambiamo argomento, il tennis, Flavio Cobolli ai quarti di finale del Master 1000 di Cincinnati. Grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 su Hodar, avanti anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti, che ha sconfitto in 2 set Faria. In chiusura con il calcio, per il preliminare di Conference League questa sera Bergamo l'Atalanta ospiterà gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv, fischio d'inizio alle 20:30 su RTL 102.5, la radiocronaca integrale diretta del match. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso le ultime info sul meteo.
3: Meteo Z.
4: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore è con forte maltempo sull'Italia settentrionale. Per l'arrivo di una perturbazione ci saranno temporali anche intensi con possibili locali nubifragi e grandinate di medie dimensioni. Restanti zone del centro-sud è tempo maggiormente stabile e soleggiato, ma caldo intenso. Domani nuovi temporali al nord, ma anche parte delle regioni centrali. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
1: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale italiano e tempi di attesa di 45 minuti al piazzale francese. E un incidente sulla 26 dei trafori causa 2 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova. Si tratta dello sbandamento di un'auto, due le corsie al traffico. Mentre l'incidente è risolto sulla 14 Bologna-Taranto e si segna 4 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, mentre il traffico è intenso sempre sulla 14 sul tratto tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Occorre un'ora per percorrerlo. E code in direzione opposta tra Bologna Fiera e il bivio con la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito.

0: Sempre uno spettacolo, Lady Gaga, Bloody Mary, le 13 e 36 minuti. Come l'ho fatto in inglese? Bloody, che cosa brutta. Mi ricordo quando ho visto Lost, ho cercato di vederlo in lingua originale per darmi un tono, in realtà con me stesso, per cui più che altro per cercare di migliorare un po' l'inglese. E c'era un ragazzo britannico, che per chi ha visto Lost, insomma, saprà sicuramente chi è, che diceva in continuazione Bloody Hell, perché era un'imprecazione, senza essere troppo volgari, appunto, in inglese.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Le 13:38 minuti su Zetagram, dalle 12 alle 15 tutti i giorni in diretta su Radio Z, ancora per qualche giorno fino a questa domenica dal TH Resorts di Praia Mare, in cui incontriamo tanti fan di questa radio e altri che ne ascoltano altre e poi però dicono: ma sapete che non vi conoscevo, oppure ogni tanto vi sentivo. Poi nel chiacchierare insieme si crea una bella sinergia, ma essenzialmente, a parte guadagnare ascoltatori, che sicuramente è un bel obiettivo, si guadagnano anche amici, persone che vedi ogni giorno e che ogni giorno ti fanno compagnia, perché poi ci si accompagna a vicenda nella propria vita durante l'anno e anche qui in vacanza. Napoleone, cucù, Marie.

Buona estate con Napoleone, Cucù Maria, alle 13:42 minuti in pieno agosto. Buon giovedì 20 agosto 2026. Spero che stiate più che bene. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna per continuare il buon umore qui dalle 12 alle 15, come al solito in diretta. Clara e San Giovanni, le ragazze.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: spettacolare ultimo, pieno d'amore. Poi una delle cose migliori probabilmente che il cantautorato italiano stia avendo negli ultimi anni e soprattutto nei prossimi, visto che continua a fare tour negli stadi. Questa è Acquario, anche se lui continua a dire: beh, io sono un acquario, eh. Sai quando sei in giro con qualcuno che conosce bene l'oroscopo e nel chiacchierarci spunta un pregio, spunta un difetto e ti senti dire: beh sì, dai, sai, noi siamo così, noi del Capricorno. E tendi a dire: ma che vuol dire? Che fate voi del Capricorno? Cioè, perché? Che è un indovino? Che dovrei indovinare cosa fate? Ditemelo. 13:49 minuti su Radio Z.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Che bello questo feat tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, le 13:52 minuti. Poi la ragazza della porta accanto è quella che tendenzialmente aspettano tutti, ragazza, poi si dice così perché è apparsa nell'universo cinematografico, ma anche il ragazzo della porta accanto, ovviamente. La persona semplice solo apparentemente, che poi dentro di sé è un po' più particolare, va scoperta. Poi abbiamo tutti la sindrome della croce rossina, su, non giriamoci intorno. Praci, Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ormai amici di Radio Z, un ragazzo e una ragazza sono i Colors. Ci saranno anche loro al Radio Z Future It Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Dovrebbero essere una quarantina di nomi, perché io pensavo fossero 30 quest'anno, pensavo fossero diminuiti rispetto alla versione dell'anno scorso, sempre lì a Verona, e invece dovrebbero essere 40. Poi ogni volta io cerco di capire se c'è qualche nome in più, qualche nome in meno. Anche a me alle volte non li dicono. Io dico: ma scusate, ma io sto qua, sto qui dentro, faccio parte della famiglia. Le 13:59 minuti su Z. Anzi, le 14.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

La collaborazione tra Faber Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari si chiama Goya alle 14:03. Buon caffè post pranzo, sto immaginando più o meno la vostra giornata, oppure buon caffè con i colleghi, tanta gente è già tornata in ufficio, sapete che in questi giorni sta per iniziare con molta calma però e non siamo ancora in pieno del controesodo e quindi con calma ci piace anche accompagnarvi in macchina insieme a Tony Pitoni, per esempio, che sarà presente al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è la collabo con Gue e Shablo Cadillac.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

Marrakesh, è finita la pace, sono le 14:09, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, vi tengo compagnia e voi la tenete a me al 335 30 10 25, mentre si torna magari da una vacanza, mentre si va, perché no, in vacanza, il 20 agosto, con calma, i posti sono ancora pieni ma non eccessivamente, passata la settimana di Ferragosto, quella piena di gente, quella dove non ci si muove da nessuna parte, dipende poi da che persone siete, magari amate quel genere di festa, la calca, oddio la calca è una brutta parola, invece la festa con tanta gente, perché no? Ce n'è uno che ne sa fare bene di festa, si chiama Safe. Parlar d'amore.

Io non vedo l'ora di sentirlo, di ascoltarlo, di ballarlo, perché no, al Radio Z Futurist Live. Sto parlando di Safe, questo è Parlare d'Amore nella versione originale, insieme a Brescia. Ci sarà anche lui, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Giovanotti Alfa, buon vento.

Ma voi vi immaginate che show folle deve essere il Circo Tron? E magari tanti di voi diranno: il circo, che è il Circo Tron? È praticamente il nome del tour che Gabri Ponte ha dato a ciò che accadrà più o meno da febbraio-marzo del 2027. Questa era tutta l'Italia alle 14:20 su Radio Z, mentre nei palazzetti, e questo già è curioso anche se in realtà per ciò che sto per dire può avere un senso, ci sarà per la prima volta un show rivoluzionario che unisce la musica dance, tipica dei concerti di Gabri Ponte da quando ne abbiamo

memoria all'arte circense, per cui oltre a ballare lì sotto come abbiamo fatto ultimamente con lui a San Siro quest'anno e l'anno passato, ci sarà anche l'arte circense insieme a lui. Nugenea.

Il duo partenopeo che vi fa anche rilassare mentre siete in viaggio, mentre siete in macchina, mentre state ascoltando Radio Z in diretta come ogni giorno dalle 12 alle 15. Ci sono io per quest'estate, Cianna, a tenervi compagnia, a darvi il buongiorno, il buon pomeriggio, il buon pranzo e il buon chilling. Non suona male, Boogies in my soul.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di

traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano e c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Cesena e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto e code in direzione opposta tra Bologna Fiera e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona. E code anche sul tratto, sempre sulla 14 tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio e per chi viaggia verso Ancona. E sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code tra Calenzano e la direttissima verso Bologna con tempi di 25 minuti. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Mi ricordo l'ingresso un paio d'anni fa al Radio Z Future It's Live di Gali con Paprika. Era partito da un van che si trovava fuori dal centrale del Foro Italico, poi è passato in mezzo alla gente, poi è salito sul palco. Restate qui.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
2: Chi è?
4: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Le 14:39 minuti, innanzitutto buon caffè, anche se siete in macchina a questo punto, immaginatelo, non fermatevi all'autogrill, no, che poi in realtà è una cafonata, no, fermatevi assolutamente. Alle volte qualcuno mentre fai viaggioni in macchina e tornando a casa soprattutto non vede l'ora di arrivare, perché già comunque è finita la vacanza, la felicità in quel momento non è proprio così alta, in più vede un autogrill, dice vabbè no non mi fermo, il secondo, il terzo, e poi rischia che gli venga il colpo di sonno, per cui con calma fermatevi un secondo a ragionare se siete stanchi, altrimenti continuate, anche perché questa vi dà la carica giusta, cioè sicuramente con questa non vi addormentate, non concilia il sonno. È un artista che sarà presente al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona e ci sarà con tutti i suoi generi musicali, quindi è imprevedibile. Si chiama Cabana, il suo successo dell'estate 2026, Irama.

0: Irama Cabana, sono le 14:42 minuti. Buona estate, buon giovedì 20 agosto 2026. Ci prendiamo un po' di tempo per dire tutti i nomi bene in tedesco, perché questa è una bella canzone, Gut Genug, e merita Kitschkrieger, buono. Blumgarten, così così, Schring David, ci riproverò.
1: Ich weiß nicht, was die Welt dir sagt. Bleib einfach nur du.
2: Kitschkrieger.

Il bagno nella fontana di Trevi a Roma per il videoclip al 266 del Digitale Terrestre stupendo di Achille Lauro. Incoscienti giovani, sono le 14:49 minuti, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, mi è arrivato un messaggio tra i vari al 335 30 10 25 dalla Germania. C'è Valeria che scrive: ciao, sentire la tua pronuncia in tedesco è davvero divertente. Ti scrivo come si dice, perché prima abbiamo ascoltato una che chiamo io Gut Genug e invece sembra si dica Gut Genugt. Ora non ho ancora capito per quale motivo Genug si dovrebbe leggere Genugt, però mi fido visto che lei viene dalla Germania e io da Roma. C'è una serie di cose che scopriamo piano piano ascoltando lingue che non parliamo. Questa in particolare teoricamente le capiamo un po' tutti. Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari.

È il singolo più ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari di quest'estate. Sorry, scusa, lo siento. Sono le 14:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianda. Buon giovedì 20 agosto 2026. Recentemente hanno fatto anche uscire il videoclip di un altro brano che ascoltiamo molto spesso ultimamente qui su Z. Si chiama Goya. La loro collaborazione. Hanno parlato anche proprio del videoclip, perché il brano è uscito un paio di mesi fa, dicendo che è stato registrato in questa atmosfera cupa. È stato registrato con gli impermeabili in luglio. Ha detto comunque ne è valsa la pena. Olivia Dean.

0: che ti ricorderai.
1: Ariete, l'ultima notte, sono le 14:58 minuti e con questa lei chiude ogni singola volta i suoi concerti. Alle volte gli artisti cambiano le canzoni con cui chiudono, anche se ci sono quelli che tendenzialmente hanno sempre la stessa. Non necessariamente è la loro canzone più streamata, la maggior parte delle volte sì. Per esempio invece Car Brave è una canzone che dice proprio: se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo, e allora non può che chiudere con quella. Noi chiudiamo proprio con l'ultima notte di Ariete Zetagram. Io sono Cianna, ci vediamo domani, sta arrivando il collettivo Zeta.
2: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Collettivo Z.
3: Ci siamo, buon pomeriggio, buon giovedì 20 agosto 2026, siete su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura di questa settimana, ma in realtà anche di questa stagione estiva, perché pausa non la possiamo definire così, perché siamo sempre in onda, siamo sempre in diretta e siamo stati la colonna sonora della vostra estate, o quantomeno ce l'auguriamo. Però lo sapete che sabato prendiamo e poi ritorneremo da domenica, precisi e puntuali, dalle nostre sedi tra Roma e Milano. Però abbiamo ancora qualche giorno da goderci qui in diretta, per quanto ci riguarda, al TH Resort a Praia Mare, perché anche qua lo sapete che siamo divisi, alcuni di noi sono al Turman in Dilipari, altra località meravigliosa. Ciao a tutti, io mi presento, sono Simone Palmieri, vi accompagno per le prossime due ore fino alle 17 con i vostri messaggi, questo è ovvio e scontato, al 335 30 10 25, ricordandovi che il 2 di settembre c'è anche il Future Hits all'Arena di Verona. Partiamo con Fibra e

come in un quadro, in apertura del collettivo con il loro nuovo singolo dal titolo Goya. Molto bello anche il video, ritrovato in radiovisione al duo Noir, che un po' si fanno anche alla canzone. Siena Spyro su Zeta.

Ci piace sempre tanto ritrovare questa canzone. Parliamo di Mahmood con Rapide alle 15.11 su Radio Z nel collettivo. A parte che nel video al 266 del digitale, al 735 di Sky, c'è una sfilza di boni senza fine, ma questo l'abbiamo detto anche a lui durante un'intervista. Rideva e diceva: la selezione è stata curata a detta sua. Ritrovate tutte le interviste su RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. E poi perché è una canzone meravigliosa che l'ha portato al successo. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su Radio Z? Stare con te.

Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 15.15 su Radio Z nel collettivo? Grazie per la domanda, Noemi. Ti rispondiamo subito perché questa sera qui in diretta al TH Resort a Praia Mare, cioè in diretta live, potremmo dire così, ci sarà la discoteca finale di RTL 102.5 in piazzetta nel villaggio.

fa sempre sorridere questa canzone perché ricordo l'intervista che le abbiamo fatto e la discussione proprio su questo. Stiamo parlando, se non state capendo, è ovvio, di Fra Quintale e la sua Marena, che abbiamo appena ritrovato su Radio Z nel collettivo alle 15:21. Ah, a proposito, buon pomeriggio.

Pomeriggio, buon giovedì 20 agosto 2026 e ancora una volta una buona estate. Ma quando abbiamo intervistato Fra Quintale e gli abbiamo chiesto: ma tu effettivamente cosa pensi del gusto amarena? Lui ha detto: guardate, se devo essere proprio sincero, non è che mi faccia impazzire l'amarena, anche perché è uno di quei gusti, come per esempio il ghiacciolo all'amarena, che o ami moltissimo o odi profondamente.

Madame, mamma non mamma, alle 15.24 su Radio Z nel collettivo. Non so perché, ma ultimamente ho TikTok. Nel caso abbiate anche voi, ce lo fate sapere al 335 30 10 25. Ho TikTok invaso di concerti di Madame, dove ad un certo punto, di live estivi di Madame, dove ad un certo punto Madame prende una bottiglietta d'acqua su una canzone in particolare del nuovo album Disincanto che si intitola Ok, prende una bottiglietta d'acqua e se la rovescia completamente in testa e sulla sua canotta bianca e fa il panico cantando Ok. Per intenderci, quella canzone ha una strofa, una parte della strofa molto interessante, che dove tutti i fan sono impazziti, che dice: vogliono tutti la M in mezzo alle tette. Così dice lei, eh?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di rilievo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per attraversare il piazzale italiano con tempi di attesa di circa 2 ore. E in Liguria un incidente sulla 7 Serra Valle Genova causa 1 chilometro di coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Savona in direzione Genova e ripercussioni sulla 12 Genova Sestri Levante a partire da Genova Est verso la 7. E per le forti piogge troviamo code sulla 12 tra Chiavari e Recco in direzione Genova e tra Chiavari e Lavagna per chi viaggia verso Livorno. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, occorrono 45 minuti per percorrere il tratto, e code in direzione Ancona tra Bologna-Fiera e il bivio con la diramazione di Ravenna. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: What is my husband? Le 15.38 su Radio Z nel collettivo, che poi noi diamo sempre un'accezione, come se fosse comunque una domanda. In realtà il titolo è con un punto esclamativo, quindi lei non è che se lo domanda. Non è una domanda, non è una riflessione. Su Z.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale.
6: Qualcosa di sfizioso
5: e originale.
6: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 15.41, Radio Z, la generazione Z e anche la generazione futuro con voi giovedì 20 agosto 2026 fino alle 5. Io ci sono, mi chiamo Simone Palmieri e aspetto e aspettiamo anzi i vostri messaggi al

0: 335 30 10 25, perché tanti di voi stanno rientrando. Ora non voglio fare dell'allarmismo inutile, però io già vi dico che questo weekend danno bollino rosso / bollino nero, grande weekend di rientro, vedete poi voi, partenza intelligente.
1: RTM

Sedua con Mai alle 15.44 su Radio Z nel collettivo, video girato appositamente riferendosi a quella data che poi ha fatto quel concerto evento a San Siro, perché proprio vedete nel video, che poi è un visual a tutti gli effetti, lui di schiena, ritratto come se fosse un po' un cartone animato che è stilizzato, che guarda San Siro e piano piano ci arriva volando. E ci è arrivato, ha fatto anche molto bene, quindi complimenti a te, Dua.

Bella Madonnina, Talanai, alle 15.50 su Radio Z nel collettivo Indovinate dove è nato e cresciuto. Avevamo capito dal titolo di questa canzone. Indovinate perché si chiama così, Talanai, l'ha detto e l'ha ridetto mille volte e mi piace sempre questa storia, quindi la ripeterò al volo. Perché il nonno o la nonna, ora non ricordo, essendo lui da piccolo una teppa, cioè molto molto sveglio e a volte anche divertente e allo stesso tempo fastidioso, lo chiamavano e gli dicevano: tu sei un Tanaghella.

Le 15:53, show canzone mi fa venire subito in mente e ricordare che questa sera noi di RTL 102.5, la grande famiglia Radio Z e Radio Freccia, faremo dalle 11 la discoteca qui al TH Resort per anche salutare tutte le persone. And the Anches, direbbe qualcuno, no? Quindi battiamo le manine questa sera. Ma non è

0: Derb con Location, ma in questa canzone c'è anche Wiz Khalifa alle 15.58 in chiusura della prima ora del collettivo su Radio Z, pronti ad aprire una seconda. Vi portiamo fino alle 5 qui in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Voglio salutare con tutto il cuore, mandare un abbraccio a tutte quelle persone che ogni giorno vengono e hanno voglia di scoprire la radio, e quindi ci sono anche tanti ragazzi giovani che dicono no, non ascoltano, non sono appassionati. Non è vero, continuate così.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Bella raga, sono le 4.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, la nuova si intitola Quadro di Goya. No, non è vero, quello è solo il ritornello, si intitola solo Goya la canzone, in apertura della seconda ora del collettivo. 335 30 10 25, partenze intelligenti ce ne abbiamo, siete già rientrati in città oppure no, ce lo fate sapere e noi vi leggiamo.

Safe, papà, buona domenica, lo dice lui che l'abbiamo conosciuto attraverso il Festival di Sanremo, o quantomeno è diventato mainstream attraverso il Festival di Sanremo. 9 minuti dopo le 16, buon pomeriggio, bentrovati, vi ricordiamo che anche Safe sarà al nostro Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona con un cast spettacolare che vi abbiamo raccontato, anzi seguiteci sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off così da scoprire nel dettaglio tutti i nomi e tutti gli artisti che ci verranno a trovare, perché ce li abbiamo davvero tutti. Sfera Ebbasta su Z.

Fade, che abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio insieme a Sfera Ebbasta alle 16.13 su Radio Z nel collettivo. Se avete voglia, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, basta una connessione internet e ci portate ovunque, ovunque voi siate, anche all'estero, e così allo stesso tempo recuperate anche le interviste nella sezione ospiti. Incubo, la bella vita su Z.

0: Finiamo punto e basta.
1: Finiamo punto e basta perché l'amore non mi basta, lo dice Emma alle 16:19, canzone che è tornata in auge, che è tornata in voga, che è tornata in trend a tutti gli effetti, anche grazie ai social network, ma non solo, anche perché Emma appunto ha detto guardate che questa canzone è vero, un calciatore l'ha repubblicata su Instagram e da lì è ripartita, però questa canzone aveva già avuto un successo clamoroso attraverso proprio nel pubblico grazie alle radio fondamentalmente, e quindi noi il merito ce lo prendiamo anche, questo è ovvio.

Moving to the Sun alle 16:22 su Radio Z nel collettivo. Anche questa canzone che sì, questa sera la suoniamo. In console ci sarà il nostro collega Emanuele Carocci, perché festeggeremo insomma quasi la fine di questa trasferta qui al TH Resort tutti insieme, anche con i piccoli.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16.29, siete in diretta su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Sala 13 morte e oltre 40 feriti, il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina, nel mirino in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico. Intanto sono oltre 750 i doni ucraini lanciati su Mosca. Harry e Meghan lasceranno gli USA per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Vivranno in una residenza non reale fuori Londra, mentre i figli frequenteranno da settembre una scuola britannica. Calcio per il preliminare invece di Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta ospiterà gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Fischio d'inizio alle ore 20:30. Imponenti le misure di sicurezza per le possibili proteste pro-Palestina. Su RTL 102.5 la radiocronaca diretta integrale del match. E per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di due ore. Ora la viabilità.
0: Via Radio.
2: E grazie e ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Per un'autospenta sulla 27 Venezia-Belluno si segnalano 6 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per chi viaggia verso Venezia. Al momento si viaggia su una corsia. E sulla 14 Bologna-Taranto per fumo è chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per attraversare il piazzale italiano con tempi di attesa di circa due ore. E in Liguria un incidente sulla 7 Seravalle Genova causa un chilometro di coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Savona in direzione Genova e ripercussioni sulla 12 a partire da Genova Est verso la A7. E per un altro incidente sulla 26 dei trafori c'è coda tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. E queste le principali segnalazioni di traffico, guidate con prudenza e buon viaggio.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Abbiamo fatto strada insieme a Capo Plaza, lo canta anche lui in Ho fatto strada, e ne ha fatta parecchia, e noi l'abbiamo seguita dal momento zero, intendiamoci, su Radio Z nel collettivo alle 16.35.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta

0: fretta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Hummus Noah, fatto con amore.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Generazione Futuro, la generazione Z, noi del collettivo su Radio Z alle 16.38, quando si è parlato con voi tanto anche di partenza intelligente, perché sarà un grosso weekend di rientro, intendiamoci, anche poi quello di settimana prossima, cioè il weekend del 29 e 30, se non erro sarà un altro da bollino nero. Ora qualcuno ha consigliato il 335 30 10 25 la partenza alle 4:30 di notte, ma voi siete sicuri? Perché tanti ormai hanno questa abitudine, non vorrei rimanere poi incollonato alle 5 del mattino.
1: Io l'ho sentito, non fa parte.

0: basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, e ci sarà anche lei, sì, a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Stiamo parlando di Angelina Mango e del suo canto d'amore, e poi festeggeremo tutti insieme anche il suo bellissimo anno pieno di successi.

0: io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: I Ramma pam pam pam pam pam pam pam pam per 8 alle 16.48 perché l'abbiamo contato e il titolo è Pam scritto per 8 volte. Il Radio Z Future Hits Live ospiterà anche lui il 2 settembre all'Arena di Verona. Ce li abbiamo proprio tutti. I Ramma che poi ha concluso, vabbè, ha fatto la sua data evento allo stadio San Siro e poi partirà anche con un bellissimo tour all'interno dei maggiori palazzetti italiani e sta preparando anche un nuovo album. Questo però voi non lo sapete, ok? Detto proprio tra noi. Ultimo, Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

tuoi difetti, anche con quella giusta dose di romanticismo che ci vuole in una coppia e in una relazione. Su Radio Z alle 16.52 nel collettivo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Olivia Dean, Man I Need, che meraviglia chiudere con questa canzone alle 2 ore del collettivo giovedì 20 agosto 2026 alle 16.58. Ora arriva Amelie, Amelia Villano con la sua Generazione Z e vi porterà per le prossime 2 ore fino alle 19. Noi però ci troviamo domani perché fino a questo weekend ci siamo in diretta dal TH Resort, che ringraziamo sempre, qui a Praia Mare in un posto meraviglioso. Vi abbraccio, vi auguro una buona serata e ancora una volta una buona estate al 335 30 10 25. Ciao a tutti, ci si sente domani a partire dalle 15.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 17.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Generazione Z.
5: Le 17 ed esattamente 24 secondi, 25, 26 e siamo su Radio Z, in Generazione Z, in diretta dal TH Resort Praia Mare in Calabria ed è praticamente giovedì, quindi altri 3 giorni, giovedì, venerdì, sabato e poi andiamo via da questo paradiso veramente, me lo sto godendo, a parte il caldo, però veramente me lo sto godendo questo posto. E ringrazio Simone Palmieri per essere stato con noi e per averci fatto compagnia, mentre io adesso ve la farò altrettanto compagnia fino alle 19. Intanto torniamo a rendere protagonista la musica su Radio Z, perché è lei, sempre solo lei, la musica. Sta per arrivare un singolo nuovo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Vi consiglio di ascoltarlo molto attentamente perché fa riflettere tantissimo.

Goya, Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z in Generazione Z. Sono le 17.04, io sono Amelia Villano e sta per arrivare Promessa, Franco 126 e Idua con Ordinaria Follia, e ci saranno anche loro al Future It's Live.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Le 17.09 su Radio Z in Generazione Z, questa era Mick con Fabulous, posso dirlo che è una delle mie cantanti preferite? Ebbene sì, non vi nego che quando nell'ultimo festival di Sanremo io gironzolavo lì per la città, appunto, l'ho incontrata e beh, chi era attorno a me hanno sentito un po' di urla, oddio è Mick! Adesso arriva Amélie, non è Francesco, ah, sono io!

Non è Francesco Amelie su Radio Z in Generazione Z, sono le 17:12 e io questa mattina ho fatto un massaggio per rilassarmi, però a quanto pare me ne serviva di più perché my body isn't ready.

Lara su Radio Z in Generazione Z, sono le 17:18, questa era Origami all'alba e che era appena venuta da Mare Fuori, no? E quindi noi la conosciamo soprattutto per il ruolo che ha fatto, che ha avuto a Mare Fuori. E adesso sta per arrivare invece un artista, Madonna, con Denostria, che ci piace tantissimo e che quasi quasi mi sa che ha fatto il passaggio del testimone, sapete con chi? Con quell'artista? Proprio Sabrina Carpenter. Arriva Madonna.

Dance the Rhythm, Madonna su Radio Z in Generazione Z, e noi non vediamo l'ora che arrivi il 2 settembre per ammirare il Future Hits Live, per viverlo tutti insieme all'Arena di Verona, e anche perché questa artista che sta per arrivare ci sarà, stiamo parlando di settembre, due settimane.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 27 Venezia-Belluno per un'auto spenta. Rimangono 4 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per chi viaggia verso Venezia. E sulla 14 Bologna-Taranto per fumo è chiuso il tratto tra Foggia e San Severo con 2 km di coda in direzione Pescara. E al traforo del Monte Bianco occorrono circa 2 ore per attraversare il piazzale italiano. E ci spostiamo in Liguria, il traffico è intenso sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Nervi verso il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione Genova. E per un incidente risolto sulla 26 dei trafori si segnalano 2 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. E code infine sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed è tutto.

0: Coez su Radio Z in Generazione Z alle 17.36, io sono Amelia Villano e mi viene una domanda dopo aver ascoltato questa canzone Essere liberi di Coez. Siamo veramente liberi?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.

0: Romantico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
6: Le 17.38, siamo in diretta dal TH Resort Praia Mare in Calabria. Questa è Radio Z in Generazione Z. Io sono Amelia Villano e allora vi faccio la domanda: siamo veramente liberi o cosa ci farebbe sentire liberi? Magari scegliere, ecco, un verbo molto potente, scegliere, senza avere paura del giudizio altrui, viaggiare per scoprire posti nuovi oppure imparare a dire di no quando qualcosa comunque non ci sta bene, che è molto difficile, però dovremmo imparare a farlo.

Siamo d'accordo che tutti aspettiamo il ritorno dei Måneskin. Questa era The Loneliest, le 17.50 su Radio Z in Generazione Z. E prima abbiamo ascoltato Faccia Nuvola con Portami a Ballare in Primavera. E fatemi dire, mi ricorda un po' la sonorità dei College, un gruppo musicale italiano che andava tantissimo negli anni 70. E quindi complimenti, mi piace tantissimo. E lo ritroveremo anche lui al Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ora arriva Fred De Palma, Anita ed Emmy Skill.

che gira la testa qui, la testa gira tantissimo fra De Palma, Anita e Mischilla su Radio Z. E qual è il vostro ballo preferito d'estate? La Macarena, il Tuca Tuca oppure il Tuca Marena di Baby Kay?

0: Le 17.58 su Radio Z in Generazione Z, io sono Amelia Villano, siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare in Calabria e abbiamo ascoltato The Kid Laroi, Justin Bieber con Stay e vi ho chiesto 335-4010-25 quale fosse il vostro ballo estivo preferito. Abbiamo detto la Macarena, il Tuca Tuca o il Tuca Marena di Baby K e poi c'è qualcuno che mi ha scritto che non vede l'ora di ballare l'estate il ballo del qua qua. Bene, o per te, io non ti seguo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 18.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Trasformano in haters, così dice Fabri Fibra in questa canzone insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che era Goya, e invece noi siamo abituati al contrario, ovvero che gli haters poi si trasformano in fan.

Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire? Oh, ma lo vuoi capire? Certo che l'ho capito, l'abbiamo capito tutti che ci sarai anche tu al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Se non l'avete fatto, ve lo dico adesso, ve lo ricorderò anche domani, nei prossimi giorni, prendete gli ultimi biglietti rimasti, anche perché ci divertiremo, ci farò anch'io nel pre-show insieme ad Alessia Manzoni, Simone Palmieri e Diego Zappone, perciò dovete esserci. Questa è Radio Z, restate con noi.

Le 18 e 12 su Radio Z in Generazione Z abbiamo ascoltato American Cremont con Serena Brancale e i The Colors, che ci saranno anche loro al Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

0: Colori su Radio Z in Generazione Z, sono le 18:19, era Tedua Irkomi, Tedua che ritroveremo sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre al Featured Live, come anche Prima Stanza a Destra che abbiamo ascoltato poco prima. Allora, io voglio fare una domanda al 335 30 10 25. Sicuramente siete in viaggio, oppure invece no, siete ritornati a casa, però state viaggiando per il mondo per caso? Arriva Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: soprattutto quando scegliamo di viaggiare, è bene scoprire posti nuovi.
1: Guarda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 18:29 su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Cronaca, un uomo ha dato in escandescenza in un pronto soccorso a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, dopo aver preteso un farmaco senza prescrizione medica. Ha minacciato un infermiere con un pezzo di vetro alla gola. L'uomo era già in cura presso il servizio e noto ai sanitari. L'aggressore è stato allontanato grazie all'intervento del personale che ha anche messo in sicurezza gli utenti. Poi è arrivata la polizia. Harry e Meghan lasceranno gli Stati Uniti per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Vivranno in una residenza non reale fuori Londra, mentre i figli frequenteranno da settembre una scuola britannica. Adesso lo sport, la Formula 1. Max Verstappen ha rinnovato il contratto con la Red Bull fino al 2030. Sono davvero contento, ha detto il pilota. Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare per tornare di nuovo al vertice. Adesso è linea al meteo. È tutto.
1: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata dal passaggio di un'altra perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità che coinvolgeranno le regioni del centro-nord, con temperature massime in diminuzione specie sulle regioni settentrionali. Ancora tanto caldo e sole invece al sud. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico al momento. Al traforo del Monte Bianco occorrono circa 2 ore per attraversare il piazzale italiano e ci spostiamo in Liguria per un incidente sulla 26 dei trafori. Il traffico è bloccato tra Masone e il Bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova e si segnala 1 chilometro di coda a partire da Uvada. Si tratta del tamponamento tra 2 auto in galleria e il traffico è intenso sulla 10 Genova Savona tra Genova Aeroporto e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia, mentre per lavori sulla 7 Serravalle Genova c'è coda tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e il Bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Mi sono persa nella bellezza di Miley Cyrus in questo videoclip al 266 del Digitale Terrestre. Questa è Radio Z, io sono Amelia Villano e staremo insieme ancora per poco, ovvero fino alle 19.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci, senza conservanti?

0: naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore. Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
2: Sì. Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
5: Diretta dal TH Resort Praia Mare, questa è Radio Z in Generazione Z. Io sono Amelia Villano, sono le 18.39 e bene, staremo, come dicevo prima, ancora per poco insieme fino alle 19, prima dell'arrivo della mia collega e compagna Alessia Manzoni, in arte DJ Alma. Restate con noi per la bella musica su Radio Z.

Swag Music, Artifive su Radio Z in Generazione Z, e sì, ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ve l'ho detto, prendete i biglietti, gli ultimi rimasti, dai su.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Brano che abbiamo ascoltato a Sanremo 2026, questo di Fedez e Marco Masini, Male necessario, il 18:50 su Rede Z in Generazione Z. E da campana io voglio dare un voto a Mahmood per l'accento napoletano, perché prima abbiamo ascoltato la canzone Into Street con Liberato. E devo dire, io gli do un bel 9 pieno, eh. Molto bravo Mahmood, complimenti, clap clap clap.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Carabocchi, West Cross Frequentale su Radio Z in Generazione Z alle 18.53. Ciò vuol dire che ci stiamo avvicinando alle 19 e io vado via. Ai ai ai ai, Sfera Ebbasta e Distinct.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Aperi Z.
4: Alright, alright, le 19 in punto in questo istante, in questo giovedì 20 agosto 2026. Saremo in compagnia di me stessa, Alma, fino alle 21, 335 3010 25, i vostri messaggi vocali e scritti. Dove siamo? Siamo al TH Resorts di Praia Mare, in una meravigliosa location. Per gli ultimi giorni, purtroppo, perché domenica torneremo, ma ci dobbiamo godere tutto fino all'ultimo istante. Allora, siamo anche alla 266 del digitale terrestre, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Qua ovviamente il villaggio è in grande fermento, perché stasera ci sarà anche il party di RTL 125 che vi racconteremo attraverso i nostri social, quindi dovete assolutamente aprire il vostro cell phone e aprire i vostri social e cercarci, quindi seguire la nostra pagina Radio Z Off con una sola F, mi raccomando, non confondete, anzi diffidate delle male imitazioni. Allora, anche oggi con noi ci sarà hummus di ceci Noah, il mio hummus preferito. Hummus Noah è l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva, buonissimo da solo. Ottimo per farcire panine e piadine, perfetto come ingredienti per piatti originali sfiziosi. Se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante ricette che trovate sulla pagina Instagram di Noah Vegetale, Hummus Noah, fatto con amore. E allora partiamo con Goya, Fabi Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.

Goia, alle 19.04 minuti in questo giovedì 20 agosto. Fabi Fibra, pinguini tattici nucleari. Allora, siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Allora, al 335 30 10 25, ormai lo sapete, è una mia richiesta. Siccome il nostro programma si chiama Per i Z, voglio le vostre immagini del vostro aperitivo. Lo chiedo generalmente nella prima ora, perché dalle 19 alle 20 è l'orario perfetto estivo per usufruire dei nostri e dei vostri aperitivi. Quindi fatemi un po' venire il languorino. Ora arriva Birth con Più in alto su Radio Z.

Beh, a volte è anche giusto chiederlo, no? Baby, don't hurt me, non ferirmi, soprattutto in questo periodo estivo dove, diciamo, la delusione è un po' dietro l'angolo, perché non per forza si è giustamente sulla stessa wave. Magari c'è qualcuno che ha un sentimento più forte, chi magari vuole solo un'avventura estiva. L'importante è essere chiari. Allora, al 335 30 10 25 ricevo le vostre immagini, allora, dei vostri aperitivi, perché appunto ve lo sto chiedendo. Allora, mi sembra di vedere una sorta di frittata con delle zucchine. Spero di non sbagliarmi. Non è un... la frittata non è proprio, diciamo così, un piatto tipico per l'aperitivo, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Arriva Saif a parlare d'amore. Che bella

Parlar d'amore alle 19:14 minuti qui in Aperizeta, giovedì 20 agosto 2026, ci sono io Alma fino alle 21 e ci sarà anche lui Saif a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, ticketone.it per acquistare i vostri biglietti che vanno a rubare.

0: Due fratelli, la coppia che scoppia, da Sap, Mara Sattei con Posto Mio alle 19:20 minuti, un brano che effettivamente ha delle note gospel perché a tutti gli effetti viene dall'album Casa Gospel. Giovedì 20 agosto 2026 la nostra musica continua, rimanete qui su Radio Z.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Le 19:21 qui su Radio Z, in questo giovedì 20 agosto 2026, in vostra compagnia ci sono io fino alle 21, Alma, allora tanta musica, tante good vibes. Stiamo parlando anche un po' di amore, amore estivi, effettivamente non vi ho chiesto ancora la vostra e soprattutto come l'avete vissuta quest'estate, perché generalmente ormai si sa, l'estate è anche un po' un periodo di transizione, di scoperta di se stessi, dell'amore altrui e anche nei confronti di se stessi, chi lo sa. Antidroga, Emma, Fabi Fibra qui su Radio Z.

Sono tornati a collaborare e a regalarci questa perla Emma Fabri Fibra con Antidroga alle 19:24 minuti. Ora arriva una super estrella, come la canta lei, Aitana, che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere anche a Sanremo con San Giovanni. Super estrella.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Torniamo al Festival di Sanremo 2024 con Alfa e la sua Vai al 266 del Digitale Terrestre. Abbiamo appena visto il videoclip che sostanzialmente lo vede buttarsi da un aereo. Sì, sì, si è buttato, vabbè, ovviamente col paracadute. Ora arriva Gaia, Bossa Nostra, anche lei presente a Radio Z, al Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Senti qua, senti qua.

0: Qua si toccano le pietre miliari, tipo Maracanã e Mischilla alle 19:37 minuti, sicuramente una canzone che ci ha accompagnato per tantissime estate e che evidentemente farà affiorare anche qualche ricordo, spero almeno positivo. Allora, se non avete ancora deciso cosa mangiare a cena, io vi do un'idea: girelle di pasta fillo con olive nere e un mousse noix, aceci, pomodoro e basilico. La ricetta è facilissima e veloce, la trovate sulla pagina Instagram Noa Vegetale insieme a tante altre. E se proprio non avete voglia di cucinare, tranquilli, hummus, noa, aceci, pomodoro e basilico è buono anche così. Abbinateci delle verdure di stagione, due fette di pane croccante e la cena è bella che pronta. Hummus noa fatto con amore.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida

0: da Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Alright, le 19:40 minuti in questo giovedì 20 agosto 2026, siamo sempre qui alla TH Resorts di Praia Mare. Non ci siamo ancora spostate, ci stiamo godendo gli ultimi giorni di mare, di avventure, di love tra colleghi nella famiglia di RTL 105, perché ovviamente non c'è qui solo Radio Z, c'è anche appunto RTL 105, Radio Freccia, ed è sempre una bella occasione per stringere sempre di più i legami tra colleghi e magari, chi lo sa, può nascere l'amore? Non lo so, io non ne ho ancora visto, ma magari se succede, magari poi vi aggiorno sul gossip. Ora arrivano i New Genea, Carè.

0: Le 19:43 minuti, care New Genea, che io ho avuto anche l'opportunità di vedere live e sono veramente una band straordinaria qua in diretta. Alle 19:44 minuti ora arriva Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Ed è attraverso Nice to Meet You che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere a tutti gli effetti Mai Smith alle 19:50 minuti in questo giovedì 20 agosto 2026. Io sono Alma, siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme della Perizzeta. Sto guardando un sacco di foto del Red Valley Festival, che ovviamente è un festival che si tiene in Sardegna ormai dal 2015, un sacco di ospiti. Annalisa ha appena postato qualche ora fa le immagini del suo incredibile concerto, veramente tantissima gente. Lei dice: è stato bello e soprattutto infuocato, non poteva esserci una conclusione migliore per questo tour di fuoco, grazie, ora mi godo un po' di meritato riposo e penso al futuro, vi voglio bene, grazie Nali. Ora arriva Irama su Radio Z con Cabana.

mia, che sexy questa canzone alle 19:53 minuti in questo giovedì 20 agosto, anche lui presente a Radio Z di Verona. E se ci stai, Rama, voi non state, se non all'arena pure voi. Ora arriva uno in più.

0: che appunto questo programma che va fino alle 21 inoltrate, in realtà non inoltrate, si conclude a tutti gli effetti alle 21, chiamandosi Aperizeta, è anche un po', non so, un omaggio a quello che è l'aperitivo all'italiana. Quindi le vostre foto al 335 30 10 25, anche i vostri WhatsApp, messaggi scritti, messaggi vocali. La musica continua qui su Radio Z. Le 20
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

uno di quei featuring che non ti aspetti, però funzionano benissimo. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya alle 20.03 minuti. Allora, tutte le Caterina all'ascolto, tutte le Caterine all'ascolto. Scusa Caterina, ce lo canta Primogenito.

perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate,

a tutti gli effetti rappresenta l'As Divinas, no? Che qua diventa gasolina, però lei è proprio la queen dell'As Divinas. Anna, anche lei presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, tra l'altro lei vincitrice di una delle scorse edizioni. Allora noi non vediamo l'ora di rivederla sul palco dell'Arena di Verona e soprattutto di vedere voi lì presenti, anche perché ci sarò anche io al pre-show con i miei colleghi. Non facciamo troppi spoiler. Ora arrivano Shiva, Gioielliere, Bad Bad Bad.

Bad, bad, bad, Shiva, Joel R. Sostanzialmente una delle coppie più importanti del rap italiano che hanno fatto e stanno facendo tuttora la storia alle 20.13 qui su Radio Z in questo giovedì 20 agosto 2026, ora rari dal...

0: Si torna indietro nel tempo con Makibo già di Jain del 2015, che è tornata virale soprattutto nel 2023 grazie a TikTok. La musica qui continua su Radio Z.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 20:19 minuti in questo giovedì 20 agosto 2026, io sono Alma, vi porto fino alle 21 con tanta tanta musica qui con me. E qua vicino c'è Angelica Eli, che saluto caldamente, che tra poco...

poco prenderà lei il testimone, direttamente anche il microfono. 335 30 10 25, i vostri messaggi scritti vocali. Siamo al 266 del di Paradiso, anche lui presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

C'è Tommaso Paradiso alle 20 e 23 minuti in Aperizeta che ci canta oggi. Sappiamo quali sono le conseguenze, no? Ora arriva Kashmir con un disco, un po' disco a tutti gli effetti, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Zen, only there.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 20.30 su Radio Z, una bambina di 4 anni è morta a causa della difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore sanitario dell'ospedale di Palermo, Cipolla, ha detto che è stato fatto tutto per salvarla.

Varla. Al civico è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, agli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni. A lanciare l'allarme era stata la pediatra. La tanto attesa fase di maltempo si sta manifestando sull'Italia, soprattutto al nord, nelle scorse ore, a causa di un fulmine andato in tilt alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, frana di fango e sassi sulla strada di Portofino in Lombardia, allerta massima a Milano, dove anche domani resteranno chiusi parchi e piscine. Smottamenti in Valle Camonica, diversi gli interventi dei vigili del fuoco, anche Firenze è in allerta. È di almeno 16 morti e oltre 40 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto nelle scorse ore contro l'Ucraina. Nel mirino in particolare Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Il presidente Zelensky ha chiesto all'Europa i sistemi antimilissimi in Patriot.

0: Happier, la produzione firmata dalla DJ americana The Blessed Madonna con la voce di Clementine Douglas alle 20:36 minuti qui su Radio Z. La musica continua.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

Oh yes, le 20 e 38 minuti in questo giovedì 20 agosto 2026, l'energia è sempre up, soprattutto se ci troviamo qua al TH Resorts di Praia Mare. In questo istante sono ovviamente sempre circondata dai miei colleghi, poco fa Angelica Elli che tra poco prenderà il microfono, in questo istante Daria Vanacore che saluto e ringrazio per il suo lavoro prezioso e ovviamente anche per l'energia che ci regala tutte le mattine, sempre qui su Radio Z. Ora arriva una delle penne più speciali del rap italiano, Madame Mama No Mama.

La più grande rivelazione del rap italiano, Madame, Mamma non mama, le 20:41 minuti qui in Aperizeta. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21, quindi abbiamo gli ultimi 20 minuti insieme. Ora arriva la canzone dell'estate a tutti gli effetti, Talk to You Another con 54 Ultra su Radio Z.

a quante persone. Allora ci stiamo preparando qui al TH Resorts di Praia Mare qui in Calabria per una serata speciale. Rimane a questa parte, c'è il meraviglioso aperitivo, anzi in realtà si chiama Party, per essere precisi, Party di RTL 101. Sola sarà anche mia. Ora arriva Napoleone con Cucù Marie.

0: Angelina Mango, Bresh, Safe, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Fattore Z.
2: Avete sentito? Non bene di più, benissimo, siamo di nuovo nella nostra puntata di Fattore Z, alle 21 in punto, proprio precisissimi come un orologio svizzero questo giovedì 20 agosto. Voi che cosa state facendo dopo mangiato al 335 30 10 25? Io do per scontato sia dopo mangiato, perché ho già mangiato, in realtà non lo è così tanto, magari state mangiando in questo momento in compagnia della nostra radio, anche nella nostra radiovisione 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Per ultima cosa, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, dalla quale potete andare a recuperare tutti gli eventi passati, le interviste dei vostri artisti magari preferiti e anche le puntate. Se siete in giro per il mondo, questa applicazione fa al caso vostro, perché noi siamo in diretta dalla Calabria e voi potreste essere ovunque nel mondo potendoci seguire. Iniziamo.

Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo brano Goya iniziano la nostra puntata di Fattore Z su Radio Z alle 21:04 di questo giovedì 20 agosto. E voi dove siete? Noi siamo al TH Resort di Praia a Mare. Carol G su Z, Matadora.

Brescia con la sua da Dio, che è un po' un augurio che faccio a tutti voi di stare da Dio alle 21:22 minuti. Per poco non si può esprimere un desiderio qua su Radio Z, il nostro Fattore Z. Anche Brescia sarà presente al Radio Z Future Hits Live di quest'anno.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la 10 Genova-Savona. Un chilometro di coda si forma tra Albisola e Savona verso Ventimiglia per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola su una sola corsia. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove occorre mezz'ora per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre dalle 23 alle 6 sulla A11 Firenze-Pisa resterà chiuso il tratto tra Firenze-Perettola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

Tabusi e Bar Song qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 36 minuti di questo giovedì 20 agosto, qua a tenervi compagnia Angelica Elia 335 30 10 25. Che cosa state facendo? Voglio saperlo, voglio un po' e ficcanasare, entrare nelle vostre vite, se posso, però c'è Radio Z, entrare invece nelle vostre vite fra Quintale con Aranciata.

di Fra Quintale, quello che abbiamo appena ascoltato su Radio Z nel nostro Fattore Z. 21:39 minuti con Angelica Elli. Vi lascio un pochino di spot di pubblicità e torno tra pochissimo.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi Sori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con le... E via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Tech to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Eccoci tornati nel nostro Fattore Z, 21 e 42 minuti a digitale terrestre, anche il 735 di Sky è un nostro canale e per ultima cosa non per importanza, 102.5 Play è disponibile soprattutto per coloro che magari ci stanno seguendo un po' ovunque nel mondo. Mi raccomando, questa applicazione fa proprio al caso vostro.
2: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Jimmy Nairo con la sua E allora qua su Radio Z. E allora 335 30 10 25, che cosa fate alle 21:44 minuti di quest'oggi, di questo giovedì 20 agosto? Tra l'altro anche lui, anche Jimmy Nairo, sarà al Radio Z Futurebeats Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. A voi, se non l'aveste ancora fatto, resta solo da fare pop su ticketone.it. Somber, my body isn't ready, su Z.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

Icy Sub-Zero e Clashamo, la conosciamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme su 3, 21 e 50 minuti, quindi è uscita e si è sintonizzata subito con noi. È un onore insomma far compagnia anche nei momenti più intimi qui su Radio Z, nel nostro Fattore Z. Adesso ci ascoltiamo Yugel, Email Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: C'è Moving to the Sun qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z. Sono le 21.53, il che significa che scocca, diciamo, il tempo, come si dice, l'orologio tic tac, perché passa il tempo. Però abbiamo ancora 2 ore e 25 per tenerci compagnia. Voi siete i protagonisti insieme alla musica. C'è Nerissima Serpe con Fritto su Z.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo

nostro Fattore Z, una puntata che dura fino a mezzanotte, poi con Angelica Elli e poi io me ne vado via, con dietro un principe azzurro magari. Le 21:59 minuti, si chiude la prima ora di 3, appunto questo giovedì 20 agosto, anche la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, anche la nostra applicazione

arriverà il nuovo brano di questo duo un po' particolare, Fabrizia, questa novità. Tra l'altro noi siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. In queste ore noi siamo in una diretta calabrese che profuma di 'nduja. Facciamo così, voi dove siete?

Vita paranoia, speriamo di no, ce lo dice Gazelle qua su Radio Z in Fattore Z, 22:19 minuti di questo giovedì 20 agosto. 335 30 10 25, ci scrive Saverio: una buona serata da Milano, fresca Milano, 19 gradi, ma che bello. Lo speaker itinerante milanese d'adozione e praiese di formazione. Caro Saverio, se intendi Praia Mare, è proprio esattamente il posto in cui ci troviamo adesso con la radio al TH Resorts, appunto in Calabria. Adesso ci ascoltiamo Anna, ci sarà anche lei a Radio Z Future Hits Live. Voi non mancate, White Girl Wasted su Z.

0: White Girl Wasted di Anna qua su Radio Z, il nostro Fattore Z. Preparatevi, incrociate le dita, anche tutto il corpo se volete, 22 minuti precisamente, quindi esprimiamo un desiderio. Vi lascio all'ascolto di una coppia straordinaria, Gabri Ponte con Jovanotti, la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona serata da Radio Z alle 22:28 minuti. Forte maltempo sull'Italia, soprattutto al nord, particolarmente colpita la Lombardia. In provincia di Bergamo risultano isolate 4 località: Branzi, Valleve, Carona e Foppolo in Alte Valla Brembana. I vigili del fuoco hanno evacuato precauzionalmente un campeggio a Isola di Fondra. Smottamenti segnalati in Val Camonica, in Piemonte danni per il forte vento a Chivasso e raffiche nell'Alessandrino. In Toscana segnalati temporali sulla costa nord, allerta a Firenze. Una bambina di 4 anni è morta a causa della difterite. I genitori Novax si rifiutarono di vaccinarla. Il direttore sanitario dell'ospedale di Palermo, Domenico Cipolla, ha detto che è stato fatto tutto per salvarla. Al civico è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni. A lanciare l'allarme era stata la pediatra. Calcio, pochi istanti fa è terminata 0-0 la partita dei preliminari di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Ed è tutto, a presto per le prossime notizie. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata dal passaggio di un'altra perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità che coinvolgeranno le regioni del centro-nord, con temperature massime in diminuzione specie sulle regioni settentrionali. Ancora tanto caldo e sole invece al sud. Dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. A traffico scorrevole sulla rete l'unica segnalazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze c'è 1 chilometro di coda per materiali dispersi, mentre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto fino alle ore 6 di domani mattina è chiuso il tratto compreso tra Pescara Sud ed Ortona per quanti viaggiano in direzione di Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Le voci di Rama Air Comico, la loro 5 gocce qua su Radio Z alle 22:37 minuti del nostro programma di Fattore Z. Anche Rama sarà a Radio Z Future Hits Live.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro.

Eccoci tornati nel nostro Fattore Z, 22:38 minuti. Stiamo per ascoltare una voce che conosciamo molto bene. Anche lui sarà al nostro grandissimo evento del Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Se non l'avete ancora fatto, ticketone.it per non mancare a questo evento. Sono Fred De Palma, Anitta e Amy Skill le voci che stiamo per sentire. E indovinate qual è la canzone? Adesso lo sentite dal ritmo, la riconoscete. Qua su Radio Z c'è La Testa Gira.

inconfondibile di Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla con la loro hit estiva. Dai, chi è che non la conosce? La testa gira. Io personalmente la canto continuamente qui nel villaggio con i miei amici e colleghi al TH Resorts di Praia a Mare qui in Calabria. Stiamo per ascoltare Jungle con la sua The Wave su Zeta.

Love You di Gali qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z. È un po' una dedica che faccio a voi zetini, al 335 30 10 25. Potete ricambiare, se volete, il mio amore nei vostri confronti. Anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. La nostra applicazione invece RTL 102.5 Play, completamente gratuita, viene in vostro soccorso, soprattutto se vi state trovando in parti, diciamo, fuori dall'Italia e volete seguirci ovunque voi siate nel mondo. Intanto ci ascoltiamo Peggy Gou con Ira Star, Wow Man, su Zeta.

Che ritmo che hanno queste due donne, Peggy Gou e Ayra Starr, con la loro Woman qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattore Z. Sta per finire la nostra seconda ora insieme, ne abbiamo 3 3 3 5 30 10 25. Ciao Radio Z, potete mandare amore alla mia amica Alessandra che è qui. Ciao Ale TVB, tantissimo amore per Alessandra, ovviamente scherzo, siamo Radio Z non Radio Z, però mi fa ridere il rumore Z. Liberato e Mahmood su Z Into Street.

0: Lipa con la sua Physical. Da quant'è che non sentivo questa canzone qua su Radio Z? In Fattore Z si chiude la nostra seconda ora, invece si apre la terza e ultima ora. Fino a mezzanotte con voi ci sarò io, Angelica Elli, a tenervi compagnia e soprattutto la nostra musica. Insieme a lei, la nostra musica, voi siete i protagonisti e quindi 335 30 10 25 sbizzarritevi, sfogatevi, dichiarazioni d'amore, quello che volete. Alla prossima ora. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ed erano Fabri Fibre e Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Goya qua su Radio Z. La stiamo conoscendo, in questi giorni, da ieri alle 23.03 minuti di questo giovedì 20 agosto. Inizia la nostra terza ora insieme con Angelica Elli fino a mezzanotte. Ci ascoltiamo The Pausa con Magnetic.

Le pietre non volano di Lukeko su Radio Z in Fattore Z, 23:10. Tra l'altro il concerto di Lukeko previsto per il 10 settembre di quest'anno a Napoli è stato spostato dall'ippodromo di Agnano alla ex base NATO, piazza centrale. Però restano invariati data, orari e validità dei biglietti già acquistati. Quindi insomma, qualora li aveste già acquistati, ricordatevi queste cose. Anche i Merck & Cremont saranno a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e questa è la loro Partenope con Serena Brancale e The Colors.

Partenope, non è Partenope di Sorrentino, naturalmente quella di Merkel and Cremont, The Colors e Serena Brancale qua su Radio Z. Siamo nella nostra puntata di Fattore Z, ancora per un po' insieme al 335 30 10 25 possiamo chiacchierare fino a mezzanotte. Intanto la nostra musica qua su Radio Z, i DJ Goya, Jason De

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

Pianeti di Ultimo qua su Radio Z, siamo nella nostra puntata di Fattore Z, continua ancora per un po' fino alle a mezzanotte, fino alle 24. Io come Cenerentola poi scappo via, perdo la scarpetta, vengo inseguita da un mostro nel mio caso, non da un principe azzurro, no scherzo. Noi abbiamo anche una discoteca stasera che in realtà è già iniziata, ma io raggiungerò i miei amici e colleghi al TH Resort di Praia Mare nel DJ set di DJ Alma, una mia collega amica che forse anche voi conoscete bene, giusto?

Animal, Katsai qua su Radio Z in Fattore Z. Può essere anche un po' un inno in realtà ai nostri amici animali. Io sono molto team quattro zampe. 23:22 minuti, tra pochissimo 5 4 3 2 1, possiamo esprimere un desiderio alle 23:23. Scoccate in questo istante, ragazzi, incrociamo le dita e esprimiamo un desiderio mentre ci ascoltiamo Ornawa con Odio un uomo, sempre su Z.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze, c'è 1 chilometro di coda per materiali dispersi. Per lavori sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze ed Arenzano verso Genova, 1 chilometro di coda, mentre sulla 14 Adriatica fino alle ore 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud ed Ortona per quanti viaggiano in direzione di Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Voce di Achille Lauro con la sua Perdutamente qua su Radio Z alle 23:36 minuti. Siamo quasi in chiusura del nostro programma insieme che dura fino a mezzanotte. Io sono Angelica Elli, vi tengo compagnia quindi ancora per un po' e vi lascio adesso all'ascolto di Gue, Tony Pitoni e Sciablo con la loro Cadillac. Ci sarà anche Tony Pitoni a Radio Z Future Hits Live di quest'anno mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi voi andate su ticketone.it se non l'avete già fatto ovviamente e provvedete perché l'evento sarà favoloso. We'll be right back.

Che bel ritmo questa sera con Gueto, Ani Pitoni e Sciablo, la loro Cadillac, alle 23:40 minuti. Abbiamo 20 minuti per stare insieme questo giovedì 20 agosto. I numeri che si ripetono, lo sapete ormai, è una mia grande passione. 335 30 10 25 per chiacchierare insieme, tenerci compagnia. Voi siete protagonisti oltre alla musica, naturalmente. Ci siamo per ascoltare Arti 5 con la sua Swag Music. Anche lui presente a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, è una data che ormai conoscete molto bene, da sottolineare con il pennarello rosso sul calendario.

Chiamano Big Five ed è inconfondibile il suo swag. Era Arti Five con Swag Music qua su Radio Z nel nostro Fattore Z, che tra un quarto d'ora, insomma, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, finirà. E io, un po' come fa Cenerentola, me ne vado via, ma non vado via del tutto, perché vado a ballare con il DJ set di DJ Alma, la nostra collega e DJ. Intanto c'è Tony Boy con Cuore Rotto su Z.

0: Good luck, babe, Chaperone, qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z con Angelica Elli, 23:49 minuti, questo giovedì 20 agosto, ancora prosegue, manca poco la mezzanotte, poco alla fine del nostro programma, però noi ci godiamo questo tempo, la nostra musica insieme, ci stiamo per ascoltare West Coast e Fra Quintale con la loro Scarabocchi. Chi è che non faceva gli Scarabocchi alle medie, ma ovunque, cioè io a volte li faccio proprio per stare attenta, se magari faccio un partecipo a una lezione, io mi metto là, faccio quegli Scarabocchi e voi 335 30 10 25.
1: Fermo in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Erano le voci di Wes Cross e Fra Quintale con la loro Scarabocchi qua su Radio Z. Sta per finire la nostra puntata alle 23.52 minuti. Per recuperare questa puntata ma anche tante altre, la nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita, vi viene in soccorso. Anche se siete in giro per il mondo, potete seguirci. Harry Styles su Z.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E con questa domenica di Olly e Giuli si chiude il nostro Fattore Z su Radio Z alle 23.59 minuti, un minuto alla mezzanotte, quindi io proprio devo scappare, sono Cenerentola in questo momento, quindi allo scoccare della mezzanotte può succedere qualunque cosa, un po' come i lupi mannari anche allo stesso tempo. Mi reco al DJ set di Emanuele Carocci e DJ Alma, dei nostri colleghi, e noi torniamo domani, quindi ciao ciao!
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.